Ciao a tutti amici di Radio Liscio, Peschiera Prima Antenna. Benvenuti a questa grande serata con la nostra orchestra spettacolo Frank David. E c'è una sigla che vi aspetta prima del grande ballo. Voglio sentire l'applauso e l'urlo della Peschiera. Questa è la sigla per tutti quanti voi della Frank David Orchestra. Mani al cielo!

0: Quanti...
1: Gira, gira, teschiera.
0: Quanti amici, grazie di essere qui al pianoforte il maestro Stefano Nunci. E invito gli amici a casa che ci stanno seguendo, anche voi potete messaggiare, salutarci con i messaggi. Siamo in diretta su Prima Antenna,

0: fatemi sentire Peschiera, urlo.
1: Franco per voi, amici. Grazie, grazie.
0: Ragazzi, arriva il Foxtrot. Vai Lorena, ogni 80, Momix, vai.

0: applauso della Paschiera, oh, forte, forte.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, mandate i messaggi, ragazzi. Saluti agli amici di Prima Antenna, Radio Liscio, Marco Pugno. Tanti messaggi li aspettiamo. Arriviamo dalla Romagna e apriamo la parentesi della nostra bella musica, della nostra terra. Vi regaliamo un piccolo spaccato. Il ricordo di Secondo Casadei. Mascotte, i solisti per voi, Mazzurca. Eccolo qua.

Fatevi sentire Peschiera. Allora un valzer dalla nostra terra, Nebbia in Valpadana, i solisti per voi, in pedana.

fatevi sentire. Ah, bene, bene. Allora chiudiamo il giro del liscio romagnolo, poi cambiamo genere. Non può mancare. Polka, fuga, i solisti dal vivo per voi. Musica.

0: spettacolo Frank David, i grandi solisti.
1: Grazie amici, grazie.
0: Più forte l'applauso.
1: Grazie. Mamma mia, che calor, che calor. E adesso è il momento di cambiare genere, stringiamoci forte. Arrivano le belle canzoni e questa è la Begin, tutta da ballare nel cuore di una canzone.

0: Palla.
1: Franco, per voi grazie.
0: Grazie. Facciamo un tango, ragazzi? La comparsita, il maestro Alberto Ortolani, la sua interpretazione unica. Tango.

grande applauso a questo grande maestro Alberto Ortolandi, glielo facciamo forte. Allora, è lui che ha arrangiato il prossimo brano a valzer lento a due voci, in un suo arrangiamento, Io e Lorena. Il brano è Caruso, Io e Lorena, valzer lento, vai!

sull'Oriente, la terrazza della Peschiera, eccola là, guarda. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce.

0: Grazie di cuore davvero.
1: Grazie amici, grazie.
0: Un tuffo nel Sanremo 2025. Lorena, la cura per me, a richiesta.
1: Arrangiamento
0: nostro.
1: Grande successo di Giorgia dell'ultimo Sanremo. Con tutto il cuore per voi.
0: L'abbiamo reso ballabile con un nostro arrangiamento. Ascoltate la sua versione, Lorena Giorgi. La cura per me.

0: Lorena Giorgi, la cura per me. Ah, che brava,
1: Abbiamo regalato... Grazie amici, grazie di cuore.
0: Abbiamo regalato un arrangiamento particolare a Rossetto e Caffè. L'abbiamo reso cumbia. Io, Lorena, l'orchestra. Go!
1: Le nostre voci, saldatici. Grande successo.
0: Nostra versione, parto io. Ma che serata alla peschiera insieme a voi.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Non è colpa mia.

0: fatevi sentire.
1: Franco, per voi. Grazie.
0: Grazie amici. Allora, innanzitutto voglio ancora salutare gli amici che sono a casa, che ci stanno seguendo, con un applauso. Fate sentire il calore della Peschiera. So che stanno ballando in casa, stanno mandando tanti messaggi. Mi raccomando, continuate così davvero. Adesso apriamo la parentesi dei balli di gruppo, che so che amate. Una baciata cantata da Lorena, internazionale, arrangiata dal maestro Alberto Ortolani, Ponenos de Cuerto. Un po' di balli di gruppo, dai che si parte. Oh. Sì.

0: Peschiera, come stiamo andando? Andiamo bene? Fatemi sentire l'urlo della Peschiera! Siete pronti per il ciaccia?
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Si pronti? Parte! Sì.

0: fermi lì, state fermi lì.
1: Grazie, Daniela.
0: Prima del Tiburon facciamo la foto per i social, tutti in fila, aggruppati, raggruppatevi al nostro 4, l'urlo e le mani al cielo, gli accecatori accesi. Tutto è pronto? Attenzione, al 4, compattatevi al centro, compattatevi tutti. E domani tanti like, condividete sui social, mi raccomando, eh. Attenzione, al 4.
1: Compattami.
0: Accecatori pronti? Vai Pio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fatevi l'applauso all'urlo. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Olele. Le parolacce le imparate sempre subito, eh. Tiburon, vai che si parte. Porca miseria.

Ragazzi, Giulio, Giulio, adesso tutti i ragazzi, tutti coi cuori, i cuori al cielo, sulle mani, i cuoricini. Voglio vedere i cuori della Peschiera. Sulle mani. Brava. Daniela. Sei bellissima.

0: vento dolce. Su, sulle mani. Su, su, su, su, su, su. Energia pura. Frank David, orchestra, Lorena Giorgi, la band. E grazie, siamo al finale. One, two, one, two. Voglio sentire l'urlo libero della Peschiera. L'urlo. Siete grandi, Peschiera! Allora, c'è una bella richiesta, arriva una pizzica richiesta, poi cambiamo, torniamo ai balli di coppia. Pizzica, strapizzica, vai Lorena che si parte, vai!
1: Marina, balliamo la pizzica, vai!

e scegliete la peschiera per il vostro compleanno, che vi farà un bel regalo come a Nicoletta questa sera. E adesso, perfect, torniamo ai balli di coppia. Io Lorena.

0: applauso, il nostro Frank per voi. Grazie.
1: Grazie di cuore. Kidzomba Occhi di Ghiaccio, vi ricordo i nostri CD in vendita, eh? Le magliette. Lorena Giorgi, Kidzomba.

0: pace del cuore, Lorena Giorgi. Allora, adesso
1: grazie.
0: Vi proponiamo
1: grazie,
0: un brano grazie. A tre voci, i miei cantanti. Abbiamo reso a cumbia questa bella cover italiana. Io, Stefano e Lorena, a cumbia 100 battute, signori. L'amore si muove. Vai! Forza, cumbia! Parte Stefano, al pianoforte. Eccolo qua.

Ragazzi, sono 5 le settimane con voi. Cumbia. Sulle mani.

0: Grazie di cuore, grazie di cuore, grazie, vi voglio bene, grazie.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Adesso vi regaliamo uno spaccato della nostra terra, i grandi solisti della nostra Romagna, Luciana, Mazzurca, i nostri grandi solisti. Mazzurca, vai!

Daniela. Alessandro, Max, Nicola, Stefano, la ritmica.

i nostri ragazzi meravigliosi. Allora, adesso il prossimo brano deve essere un buon auspicio per il proseguo di questa grande stagione della Peschiera. Il ricordo di Secondo Casalei che vediamo sull'Edwall, questo è un valzer in bocca al lupo, Alberto Ortolani al clarinetto in do. Ascoltate questo grande maestro. Vai!

0: Allora, c'è una coppia di ballerini che ci hanno richiesto, Erika e il suo ballerino, un passo doble. Qui dobbiamo accontentarli assolutamente. Allora, questa è una composizione del maestro Alberto Ortolani, i fiati protagonisti. Questo è Passo Nuovo, un bel passo doble. A grande richiesta per Erika, vai.
1: Lo dedichiamo a Ivana questo brano. Buon compleanno Ivana. Auguri, auguri Ivana.
0: Forza Erika. Dove sei Erika?

Un grande applauso a questi fiati meravigliosi. Tre fiati, ma qual è l'orchestra che ha tre fiati? Facciamo un applauso a questi ragazzi meravigliosi. Oh. Allora, balli di coppia baciata di gruppo, siete pronti? La Playa, dai, tutti in fila, vai!

0: Grazie Signore. Grazie Signore.
1: Dentro di noi c'è la playa, c'è la musica, ci siete voi.
0: Siete pronti per l'Aligalli?
1: Sì.
0: Dai che si parte. Le belle canzoni italiane.
1: Sono prontissimi. Uno, due, due, tre, via.
0: Le cantiamo insieme? Le cantiamo tutte insieme queste canzoni. Forza.

0: schiera, siete vivi? Voglio le mani al cielo, maschio, Tiburon, Lorena, go!
1: Dai, dai, dai, cantate con me!
0: Tutti sotto al palco, tutti sotto al palco!

fatevi sentire, tocchiamo il cielo con un dito. Era il ricordo di Rino Gaetano, l'applauso a questo grande artista. Grazie. E adesso vorrei tutta la pista piena, a grande richiesta, bella compatta, perché qui stasera c'è tutta

Allora, ragazzi, allora, come avevo promesso nell'intervista a Prima Antenna in preserata, adesso abbiamo rimasto 10 minuti di diretta con gli amici a casa, che salutiamo con un grande applauso. Forte, fate sentire il calore della Peschiera. Allora, io vi voglio tutti sotto al palco, alzatevi dalle sedie, perché adesso c'è questo momento dedicato a voi e a quelli a casa. Preparate i telefonini in modalità lampada, tutti sotto al palco, qua vicini. E vi proponiamo il nostro ultimo successo, e credo che verrà forse anche dopo sul palco il nostro Giorgio, non so, vediamo un attimino per gli appuntamenti. Allora, lo so, è stato richiesto, vi voglio tutti sotto al palco, telefoniti accesi, un saluto alla Suonami Novalis, produzione di questa canzone. Lasciami accendere le stelle, sulle mani al cielo, go! Allora, tutti sotto al palco, per gli amici a casa, venite qua vicini, tutti sotto al palco, su, sulle mani.

0: prossimo successo. Voglio grazie. Sentire l'urlo libero.
1: Grazie amici, oh, grazie Teschiera.
0: Meravigliosi.
1: Grazie,
0: ok, grazie. Ragazzi, è tutto pronto e arriva sul palco il nostro Giorgio Gio Fantini. Eccolo qua.
2: We. Ma che energia che c'è qua.
0: Ciao posto. Oh. Hai visto stacchetto
2: c'ho pure,
0: fiati? Come
2: c'ho pure la sigla per
0: iniziare. Come a Sanremo.
2: Diamo lo spazio all'ultimo brano di Frank David che lo prendiamo in diretta e poi tutti a mangiare la pasta se avete voglia. Erika ti vedo, mi raccomando. A dopo, ciao a tutti, un applauso facciamolo ancora a questa bella orchestra che arriva da lontano. Ciao Marco. Ciao.
0: Un grande applauso a Giorgio Fantini, al papà.
2: È arrivato il tartufo, È arrivato il tartufo, quindi ce l'abbiamo. Un augurio a tutti.
0: Voglio Vai. Salutare tuo papà Cicci, certo. Un grande applauso, è la colonna del locale. L'applauso. Forte a Cicci Fantini.
2: È la sopra impostazione grande. Di Radio Liscio che fa la regia.
0: Grande. Allora,
2: Marco
0: adesso...
2: Pugno, Marco Pugno ce l'hai bella lunga lì, bello, bello. Vai.
0: Allora, adesso puoi stare qua anche con noi,
2: Certo.
0: Ce la cantiamo insieme. Allora, vi voglio tutti sotto al palco perché salutiamo gli amici a casa, lo vogliamo fare per far vedere qui Giorgio che qui è una famiglia che ci si diverte, oltre a ballare tutti i generi musicali. Il pubblico è il protagonista, non siamo noi, siete voi pubblico, quindi compattatevi sotto al palco, qua vicini, accendiamo i telefonini e tutti accesi, belli belli, al mio 4, le mani al cielo, con questa bella canzone italiana da cantare insieme. A one, a two, a one, two, three, go! Sulle mani!

0: manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331-335-6565.
1: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì torna temporaneamente a rinforzare l'anticiclone subtropicale sull'Italia. Tornerà un po' di caldo, temperature fino a 34-35 gradi sulle aree interne e giornata in prevalenza soleggiata. Tuttavia al nord già le correnti ruotano ai quadranti occidentali e fanno presagire l'arrivo di aria più umida con primi acquazzoni e temporali in formazione nel pomeriggio sulle Alpi, verso sera anche sulle aree pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Da giovedì infatti torna a peggiorare in maniera diffusa al nord con piogge, rovesci e temporali, mentre il sud rimarrà ai margini con clima sempre pienamente estivo e caldo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, ciao a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Lo sapete, sono in vacanza e mi sto gustando un bel fronte mare probabilmente in questo momento, ma sono anche qua con voi per proporvi il meglio delle puntate che sono andate in onda in questa bella stagione di Energia Contagiosa, che naturalmente è in lavorazione, è in preparazione. Dal 7 di settembre saremo nuovamente live, ma per accompagnarvi anche in tutto questo agosto ci faremo un bel tuffo nel recente passato per girovagare in Italia e nel mondo attraverso tante simpatiche notizie e poi tutta la musica di Radio Liscio, le nostre orchestre e tutta la passione che ci contraddistingue. Benvenuti ad Energia Contagiosa in questa versione Best of Summer. Buona puntata, cari.

Allora, carissimi, facciamo un tuffo nel passato adesso, perché voglio parlarvi di scrittura. Nello specifico voglio parlarvi del corsivo. Io non so voi, ma me le ricordo molto bene le elementari, in cui dallo stampatello passavo al corsivo e quindi ero tutto intento a fare queste A, queste B, tutti questi ghirigori, che poi, cioè, è diventato parte di me, no? Abbiamo avuto noi la fortuna di scrivere tanto nella nostra età scolastica, prima dell'avvento dei computer. Io ho 41 anni, quindi insomma, meno male, ne ho avuto di tempo per esercitarmi. È una cosa che adesso un pochettino scompare, anche se chiaro è che i bimbi continuano ad imparare a scrivere al corsivo. Adesso vedo la mia Melody che a scuola, prima elementare, si esercita a fare tutte le lettere, eccetera, eccetera. Io la trovo una cosa estremamente importante per uno come me che è giornalista e si è diplomato al classico. Cioè, lo scrivere è sempre stata una cosa fondamentale all'interno della mia vita. Però non è soltanto nella mia, evidentemente, perché è partita, e qua la notizia, una raccolta firma molto importante per candidarlo a patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO. Quindi, se vi fa piacere, come al sottoscritto, potete sottoscriverla, basta cercarla online, perché dicono che rischia di diventare una competenza residuale in un mondo dominato appunto da tastiere, schermi touch e comunicazione digitale. Per questo l'UNESCO ha proposto questo progetto di salvaguardia dedicata a una pratica che non è solo uno strumento di comunicazione, ma un vero e proprio tratto antropologico dell'essere umano. Da secoli, continua l'articolo, il corsivo accompagna l'evoluzione culturale della società, contribuendo alla formazione dell'identità individuale e collettiva. Hai capito? Quindi è importante questo insegnamento della bella scrittura, che ha perso molto di centralità, perché oggettivamente oggi si scrive pochissimo. Quante volte prendete in mano una penna per scrivere qualche cosa? A parte io in ufficio, magari il post-it, l'appunto, me lo segno lì, lo butto lì, la nota sull'agenda. Però ormai io sono già un dinosauro, perché c'ho ancora l'agenda cartacea. I miei amici mi prendono in giro perché dicono: ma perché non usi quella dell'iPhone? Sì, e anche la uso, però mi serve, mi piace di più fissare i concetti sulla carta. Però se mi ricordo già soltanto i miei, le rubriche telefoniche, tutte le, non lo so, ti rendi conto, no, che scriviamo pochissimo. Quel poco che facciamo magari lo facciamo in stampatello, perché sono note e appunti, e il gusto del bel scrivere si sta un po' perdendo. Ecco che appunto questo progetto dell'UNESCO ha come obiettivo quello di restituire alla scrittura corsiva un ruolo centrale nei percorsi educativi, soprattutto nelle fasi più delicate dell'età evolutiva, ed è un progetto che punta inoltre anche a prevenire la perdita di competenze attraverso la pratica quotidiana. Quindi un altro obiettivo è la valorizzazione del patrimonio storico e documentale custodito in manoscritti, archivi e testi, che rappresentano una memoria culturale insostituibile. Vabbè, ovviamente una cosa che io peroro con grandissimo piacere, quindi se siete degli affezionados del corsivo e condividete queste idee, questi obiettivi, ecco, una firmetta la potete fare in corsivo. Sava.

Quale modo migliore per rimanere aggiornati con tutto il nostro mondo che uno, scaricare la nostra app gratuita dove sopra trovate tutte quante le nostre interviste, podcast, tutti gli aggiornamenti relativi ai nostri eventi e poi andare sui nostri social network, Facebook, Instagram, anche YouTube dove ritrovate le nostre serate messe in onda ovviamente in collaborazione con Prima Antenna e poi seguirci ovunque per rimanere sempre aggiornati con tutti quanti i nostri programmi. Quindi scaricate la nostra app, ballate insieme a noi e divertitevi con la nostra Radio Liscio. E adesso le notizie e tra poco torno da voi perché la puntata continua, ho ancora un sacco di cose da dirvi.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: bentornati carissimi, ben risintonizzati. Voglio affrontare questo argomento che parla di overtourism. Ovviamente il nostro paese ormai è proprio una maledizione, sto overtourism, e devo dire che anche a me inizia un po' a dar fastidio andare ovviamente in qualche posto e trovare sempre delle code infinite per qualsiasi cosa tu debba fare, fosse anche prenderti una cioccolata calda al bar, perché ovviamente tutti quanti vogliono fruire dei bei posti, però cioè così sta diventando insostenibile, cioè anche entrare in un museo sta diventando un inferno, siamo troppi, troppa gente, e chi sta affrontando addirittura un altro problema in più sono le Cinque Terre, e qui mi attacco alla notizia, dove oltre al problema dell'overtourism si unisce anche il boom and bust tourism, ovvero un turismo irregolare che concentra grandi flussi di visitatori in pochi giorni dell'anno alternati a lunghi periodi di vuoto. Le Cinque Terre hanno proprio questo problema, perché ovviamente d'estate non puoi neanche parcheggiare un motorino, tanta gente c'è, e poi d'inverno ovviamente genishun, come si dice qua a Milano, no? Perché ovviamente è molto molto ridotto il turismo, e quindi insomma è un fenomeno che ormai viene riconosciuto, e il comune sta addirittura istituendo un'unità di crisi e promuoverà dei pacchetti di esperienze pensati per incentivare soggiorni più lunghi e distribuire i visitatori in aree meno affollate. Dice: i turisti che resteranno più giorni riceveranno un QR code per accedere ad attività ed esperienze a condizioni agevolate, con una sorta di tassa di soggiorno più conveniente. Tassa di soggiorno che faccio presente essere anche aumentata. Che bello, che gioia, che felicità. Quindi pagheremo di più anche da noi italiani, no? Andiamo nelle nostre terre in vacanza, avremo delle tasse di soggiorno più alte. Grazie mille che ha pensato a questa ennesima genialata per far cassa. Sta di fatto che l'obiettivo dell'amministrazione, in questo caso delle Cinque Terre, è quella di provare a cambiare il modello turistico puntando su qualità, permanenze più lunghe e sostenibilità economiche, coinvolgendo tra l'altro tutti gli operatori locali, in prospettiva il Parco Nazionale delle Cinque Terre, che ovviamente è un posto meraviglioso. Signori, con questo overtourism dobbiamo imparare a farci i conti, perché d'altronde essere il paese più bello del mondo ha pure questi svantaggi, che tutti quanti lo vogliono vedere. Certo che però un'arginata a sto fenomeno bisogna un po' darlo, perché oggettivamente dove vai vai,
1: non ci si sta più. 12 rintocchi della mezzanotte.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

rieccoci insieme, carissimi. Rieccoci qua. Mi piacciono le canzoni. Si sta bene su Radio Liscio. Lo so, lo so, lo so. Un buongiorno a tutti i nostri amici che ci hanno scritto sulle nostre pagine social. Leggo Sonia, Sara, poi c'è Giulio, poi c'è Marco, c'è Pino. Ciao a tutti, cari. Buongiorno, buongiorno. Anche dalla nostra Cri che gestisce i nostri social network. Se volete interagire con noi, lo sapete. 331-335-6565. Allora, le ragazze hanno più amiche rispetto ai maschi. Ciapalì. Oh, è uscito questa indagine Istat che parla di relazioni amicali tra ragazzi e ragazze, no? E c'è molta differenza. Allora, le ragazze hanno più amiche, salta fuori, con cui confrontarsi e confidarsi. Invece i ragazzi hanno al massimo un confidente, al massimo due, ma noi siamo così su queste cose, non ci è mai piaciuto troppo parlare con gli altri. In questo studio, che includeva, leggo, anche un'analisi sui rapporti e la differenza di genere e di cittadinanza, nelle relazioni basate sulla fiducia, l'86,3% dei ragazzi dichiara di avere almeno un coetaneo amico con cui confrontarsi e il 50% diceva ne ha più di uno. Per le ragazze arriviamo invece al 90% che ha un gruppo stretto di amiche con cui raccontarsi, quindi non solo un'amica, quindi le ragazze fanno un po' più branco. Il 56% delle ragazze si fida delle proprie amiche rispetto al 45,4% dei maschi. Ad avere un amico o un'amica esclusiva sarebbero il 36,6% dei maschi contro il 34% delle femmine. Hai capito? C'è anche una differenza, tra l'altro, con ragazzi stranieri, no? Perché il 68% dei ragazzi italiani dichiara di avere soprattutto amici italiani, ma il 30,9% indica anche di avere amici stranieri. Solo l'1% ha amici tutti stranieri. Il 60% dei ragazzi stranieri ha infatti dichiarato di avere una rete di amici multiculturale. Beh, più semplice, perché chi arriva da fuori poi si trova in questo parterre multiculturale che è l'Italia, e quindi naturalmente è facile avere anche amici che provengono da tanti posti differenti. Beh, insomma, sono dei numeri che comunque sono importanti, a prescindere dai dati statistici. Comunque ci fanno capire che i ragazzi cercano ancora l'amicizia diretta, il contatto, il parlare, il confidente, eccetera eccetera, più le femmine, ma è sempre stato un po' così, no? Noi maschi magari facciamo branco perché ci piace stare insieme, far casino, eccetera eccetera, però poi avere un amico con cui confidarsi davvero, almeno per quel che riguarda me, è sempre stato un po' più complicato, nonostante avessi amici, proprio fratelli, che sono cresciuti con me. Però siamo un po' più riservati su certe cose, mentre invece il pubblico femminile si confida più con le proprie amiche, eccetera eccetera. Ragazzi, l'importante è stare insieme, viversi le esperienze, parlare, conoscersi, guardarsi negli occhi. Se dobbiamo trarre un insegnamento buono da tutti questi dati di questa indagine Istat, sicuramente è questo, ed è positivo vedere come i ragazzi amino comunque, nonostante tutto, ancora stare insieme.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Udi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Udi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Radio Liscio è vicinissimo alla Silver Economy, conosciamo molto bene il nostro pubblico e siamo qua per soddisfare i vostri bisogni a 360 gradi, a partire dalla musica, dalle feste, dagli eventi. Insomma, Radio Liscio è il partner perfetto per raggiungere anche commercialmente tutti i vostri target, e quindi informatevi sul nostro sito internet, sulla nostra app, mettetevi in contatto con noi, entrate a far parte di Radio Liscio e vedrete quanti amici vi seguiranno.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ruota attorno allo stretto di Hormuz il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di due missili. Nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il Ministero della Difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Hormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In tre giorni contate solo una decina di navi.
1: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo di 9 anni abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia, che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola. Era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, dice il governatore del Veneto Zaia, che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnone.
3: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione ha riaperto ieri al pubblico il museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono

0: lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i quattro custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Welcome back carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio. Comincia la seconda ora di Energia Contagiosa e purtroppo comincia con una notizia che non mi piace per niente. Infatti sono usciti i dati sullo sperpero alimentare del periodo natalizio. Una roba terrificante. Abbiamo speso tantissimo in cibo, ma molto di questo cibo non è stato utilizzato e per la maggior parte è andato sprecato. Si sono buttati qualcosa come 90 miliardi di euro per tutta la filiera. In particolare ne ha risentito il reparto dolciario. Le aziende, infatti, oltre alla produzione, leggo, hanno dovuto affrontare i costi della logistica, dello smaltimento, del magazzino, della redistribuzione, per tutti i prodotti che sono rimasti invenduti, ma ancora perfettamente utilizzabili. Se ci pensate, quanti panettoni, quanti pandori, avete visto che proprio in questo mese di gennaio ve li tiravano dietro, no? Che costavano 12-13 euro a dicembre, adesso con 4-5 euro te lo porti a casa, ma proprio perché c'è bisogno di far fuori tutto questo invenduto, no? Perché poi anche delle importanti ricadute economiche e ambientali che coinvolgono un po' tutto. Secondo uno studio di ECR Retail Loss, che è un organismo internazionale di ricerca nel settore della distribuzione e del retail, ogni anno viene sprecato più di 1 miliardo di tonnellate di cibo. Pensate quanta gente si potrebbe sfamare nel mondo semplicemente non buttando via, semplicemente ridistribuendo l'eccesso. No, ecco, diciamo così. Purtroppo non è semplice, si cerca di avvalersi di alcuni modelli industriali strutturati, come per esempio Regardia, che è questo player di riferimento in Italia nella circular economy, che opera nel recupero degli ex prodotti alimentari trasformandoli in risorse utili. Grazie a questo modello, più di 165.000 tonnellate all'anno di surplus alimentare e concentrato solubile di frumento vengono mediamente preservate nella filiera dei mangimi, eccetera eccetera. Allora, insomma, si può fare tanto per evitare che capitino cose di questo tipo, come donazioni, reimmissione sul mercato con canali alternative, trasformazione in nuovi prodotti, conversione in compost o bioenergie. Però se ti fermi un attimo a pensare, di fronte a tutto questo spreco, di fronte a tutta la gente che muore di fame in giro per il mondo, sono numeri che fanno accapponare la pelle. E soprattutto ci costa tanto la produzione di cibo. Da una parte del mondo si mangia in maniera esagerata, folle, dall'altra parte invece non c'è nulla. Quindi insomma, forse la redistribuzione dovrebbe essere un concept che ci dobbiamo ficcare in testa in questo 2026 per far star bene un po' tutti e non soltanto metà del mondo. So che è ideologia, no, a dirlo così, sarebbe bello se, ma gli strumenti oggi, al giorno d'oggi, ci sono. Sarebbe bello poter dire: speriamo di non dover più dare notizie così nel 2026, ma sono sicuro che a fine anno ci troveremo con numeri più o meno simili. Testè.

E riaccoci on air, carissimi, ben ritrovati. Sto riprendendo il ritmo dopo sta settimana di pausa. Poi maledetti aerei, con quest'aria condizionata. Va, vieni, senti qua che voce che c'ho. Appena tornato dalle ferie, sono già bello che malato. Va bene, fa niente. Ma a proposito di viaggi, c'ho sta notizia che è bellissima, di questo sito tedesco dove si scommette sui ritardi dei treni. Lo trovo meraviglioso. Una piattaforma molto ironica che tra l'altro fa anche riflettere quelli che controllano i treni, perché quando la gente inizia a prenderti in giro forse due riflessioni dovreste fartele. Comunque sia, i passeggeri tedeschi possono vincere dei premi virtuali puntando sui ritardi dei treni in Germania grazie a han.bet, si scrive AHN. Niente soldi reali, solo crediti virtuali. Vince chi si avvicina di più al numero di minuti di ritardo. L'idea è venuta a questo artista viennese Caio Van Carven, che ha pensato di trasformare la frustrazione giornaliera dei pendolari alle prese con i ritardi dei treni in un gioco che è diventato molto virale in poche ore. Pensate che gli utenti ricevono 1000 euro fittizi per scommettere sul ritardo dopo la registrazione, e si è già iscritta un botto di gente, cioè più di 150.000 utenti registrati, ed ovviamente, come dicevo, è una sottile, ma neanche troppo, presa in giro alle ferrovie tedesche. E tu pensi ai tedeschi, all'efficienza, alla puntualità, e li pigliano in giro così. Ma se venissero qua in Italia a fare quest'app, se ci sarebbe da ridere. Cioè, praticamente immaginate, no? Su ogni treno una puntata, ogni minuto, ogni viaggio un'esperienza incredibile, perché in Italia si sa che su una cosa ci puoi scommettere tranquillamente, che i treni non saranno puntuali. E mi dispiace, perché i treni sono una risorsa meravigliosa, potersi muovere col treno in efficienza sarebbe fantastico, ma io ho fatto il pendolare per troppi anni e non ci credo più a questa cosa. Comunque troverei davvero molto caruccia l'idea di portare quest'app anche in Italia, fosse soltanto per sottolineare a chi sta lassù che il treno è una risorsa fondamentale per il nostro paese, per tutte le persone che ci vanno a lavorare, e quindi è una cosa che merita tanto tanto rispetto, rispetto che onestamente non sto vedendo da un bel po' di anni. Comunque l'idea dell'app sulle scommesse dei treni è molto caruccia, quotata.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E rieccoci qua, cari. Facciamo un ultimo tuffo nel 2025 per salutarlo in maniera definitiva. Ma come? Attraverso i neologismi che sono entrati a far parte del nostro gergo più o meno quotidiano nel 2025. Parole che arrivano così de botto, entrano nella nostra vita e non ci lasciano più. E allora sono alcune parole, quelle segnalate dalla Treccani appunto, che sono diventate assolutamente iconiche. Vi dico qualche nome, per esempio, no? Così mi dite se vi torna qualcosa. Dagli occhi spaccanti, ve lo ricordate la vicenda di Raul Bova, eccetera eccetera, a Propal, pro Palestina, che è stata una parola molto molto utilizzata nel 2025, da tornanza ad Affidopoli, da Keybox al tributo a Sinner ingiocabile, che poi a dir la verità forse era un tributo più all'Inter, no? Vi ricordate la frase di Mkhitaryan poco prima della finale di Champions, ingiocabili, ecco, da lì anche veniva fuori questa cosa qua. Insomma, sono tutte parole che raccontano il 2025 tra politica, cronaca, sport, economia e tecnologia. E allora, tra questi, la già citata Propal, per chi sostiene la causa politica del popolo palestinese, ma anche Brandmauer, che è l'isolamento politico di sapore nazista, pensa un po', o Sumud, che vuol dire resilienza, resistenza, speranza nel futuro, solidarietà di chi combatte per le terre dove è nato. Poi, altra parola che nel 2025 è esplosa, è Maranza. Il giovane che fa parte di queste gang ormai che stanno mettendo sotto sopra le città, Milano, il Vicentino, il Veneto, insomma, dove vai vai, ci sono queste gang, mamma mia, che fanno dei casini, degli attaccabrighe mica da ridere. Un altro termine venuto alla ribalta è droga degli zombie, il medicinale fentanyl, tutte parole allegre, vedo. Poi c'è la tornanza, che è l'azione di tornare nel luogo d'origine. Alla Kiss Cam, vi ricordate quei due che sono stati beccati allo stadio, il manager d'azienda sposato, eccetera eccetera. Anche Kiss Cam è una parola che è entrata molto nell'immaginario del 2025. La Keybox, la cassetta di sicurezza portachiavi a combinazione. E la tecnologia, leggo, ha imposto parole come nudificazione, quindi il creare nudi in modo illegale e artificiale, ma anche la broligarchia, che rappresenta una cerchia di uomini ricchi e potenti. Altre parole: CryptoGate, nel mondo del romantico occhi spaccanti, come vi dicevo prima, questa frase usata da Raul Bova, e poi appunto anche ingiocabile, legato a Sinner, che oggettivamente ingiocabile un po' lo è, visto quanto è bravo. Vabbè, cari, se questo è stato il 2025, lo ringraziamo per queste perle che ci ha donato. Io c'ho già l'ansia per cosa uscirà in questo 2026. Staremo a vedere, vedremo a fine anno quali parole avranno raccolto il maggior consenso e si saranno diffuse di più. Mondo strano.

E rieccoci qui, carissimi. Notiziola così per sciolinarla un po' lì, legata a Gen Z e Millennials, queste nuove generazioni. Mi fa ridere che mettono insieme i Gen Z con la i Millennial, perché io sono Millennial, quindi vado per i 42 anni. Le Gen Z hanno magari anche 20 anni, no? Quindi come associarle è un po' strano, però evidentemente sono due generazioni che non sono molto lontane tra di loro. E quel che salta fuori da questo articolo, che è proposto dalla piattaforma di dating che si chiama Hailee, sapete, i siti di incontri, dice che il luogo di lavoro è diventato uno dei rari spazi di socialità autentica. Cioè, nel luogo di lavoro conosciamo persone, no? E lo facciamo in maniera abbastanza spontanea, perché comunque siamo lì per lavorare, quindi diamo il meglio di noi dal punto di vista professionale. Però nel contempo si creano anche delle alchimie, si creano insomma dei rapporti personali, e salta fuori che proprio il posto di lavoro è uno dei luoghi preferiti da generazione Z e dai millennial per avere e creare dei legami spontanei, ma anche per provare attrazione nei confronti di un collega, hai capito? Il 72% della Gen Z e ben l'85% dei millennials. Secondo me questo è un dato un po' preoccupante, perché il romanticismo sul posto di lavoro, a parte che è sempre un po' un problema in generale, perché poi se finisce bene finisce male e comunque sei sempre lì che lavori, quindi questo è il primo aspetto, ma è soprattutto sintomo di un fatto che le persone fanno fatica a socializzare al di fuori di quella che è la loro zona di comfort, no? Vi faccio un esempio: in passato dove si rimorchiava? Si rimorchiava in discoteca, si rimorchiava quando si usciva, si rimorchiava nelle vacanze, nelle situazioni un po' atipiche dove ti potevi mettere in gioco, almeno il sottoscritto, no? E conoscere gente nuova. Invece no, è proprio forse, diciamo, questa routine, questa familiarità che fa legare le persone fra loro, magari già persone che hanno difficoltà a conoscerne altre al di fuori del posto di lavoro. Questo per tirare un po' le somme, no? Quindi diciamo questa conoscenza quotidiana l'uno dell'altro favorisce molto questo tipo di rapporti, ecco. Diciamo che insomma c'è un po' una serie di problemi però su questo amore, no? Che nasce tra le scrivanie. Innanzitutto bisogna evitare dinamiche di potere, perché magari uno o una ha un ruolo più alto dell'altro. Quindi questo può creare un po' di attrito anche sul posto di lavoro. E poi insomma dipende anche molto dal tipo di relazione, perché sui posti di lavoro nascono anche molte relazioni fedifraghe, e quindi questo può essere un problema da gestire, come dire, con i colleghi nel non farsi beccare, ma poi anche nel momento di una rottura, come dire, gestire il tutto senza creare attriti, liti. Insomma, diceva un mio amico: Ale, sul posto di lavoro mai, sono solo casini. Ecco, io questa teoria l'ho sposata fin da giovane. Non so voi, in realtà sono anche tantissime le coppie che si sono conosciute sul posto di lavoro e poi si sono sposate e felici hanno continuato la loro vita. Sta di fatto che questo argomento, insomma, dell'amore sul posto di lavoro è molto in auge. Pare che siamo più propensi a stare in intimità in quel luogo lì. Oh, poi sono scelte, l'importante è essere felici.

L'egoista, un po' fuori di testa, non è quello che è. Nel mio mondo c'è pieno di sogni, lontani anni luce da questa realtà. E il mio cuore così vagabondo è una giostra continua.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Carissimi, abbiamo chiuso anche per oggi il nostro best of con il meglio di tutto quello che è passato per di qua d'energia contagiosa in questi mesi. Nel frattempo io mi sto godendo grandi mangiate, bellissimi tramonti fronte mare e dei super bagni con le mie bimbe. Sono in vacanza e quindi insomma sto ricaricando anche io le batterie. Se volete farvi un giretto anche dalle mie parti, Alo fa cose, mi trovate sui social e ci facciamo un tuffo insieme. Nel frattempo stiamo anche lavorando, a dir la verità, alla prossima stagione spumeggiante, scoppiettante, con tantissime novità delle quali ancora non posso proprio dirvi nulla, ma rimanete sempre sintonizzati con noi su Radio Liscio perché ne vedremo delle belle, perché la musica qua non si ferma mai. Buone vacanze a tutti cari e una buona giornata sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio. Ciao
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Baldi. Conflitto Stati Uniti-Iran. Scaduta la tregua di 2 mesi, 2 missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Secondo il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, la responsabilità è di Teheran, che nega però ogni coinvolgimento. Risale la tensione sullo stretto di Hormuz. Trump ne rivendica la sovranità. L'Iran conferma che resterà chiuso fino al rispetto degli impegni presi dagli Stati Uniti a giugno. Revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre infuria lo scontro politico sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia e continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su faccia e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni palestinesi sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Ucraina, 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Oggi il voto su Yevgeny Chmara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. L'ex ministro della difesa ucraino, intanto, Mikhailo Fedorov, interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Calciomercato a 3 giorni dal via alla Serie A, le big piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la porta Vicario, in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing sul Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora di buona musica con i grandi successi, i miti di ieri e di oggi. In apertura oggi Giuliano e i Baroni, due brani, Sarà, sarà, sarà e la più classica delle cumbie, Afrodite. Buon ascolto!

Era Goodbye My Love, Goodbye dalla voce di Lella Blu. Andiamo in Romagna? La storia di Romagna. Atomica 1964, una polca, e Souvenir di Romagna, che è un mix di canzoni che parlano di località della Romagna. Ascolteremo Gatteo al Mare, Milano Marittima, Cesenatico. Insomma, un putpourri di belle canzoni interpretate dall'orchestra La Storia di Romagna.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Dopo la storia di Romagna, Pietro Galassi con due tra i suoi più grandi successi. Eravamo in 19 e

I miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. Ad interpretarci le prossime due, l'orchestra Marco e il Clan. Una rosa per te e a seguire Mi piace lei.

Era Marco e il Clan, non ci spostiamo molto geograficamente parlando, andiamo in casa Rodigini, nel cuore delle donne e non so come dirtelo.

Questi sono sempre i simpatici italiani, dove alterniamo brani di oggi e di ieri e alcune volte facciamo davvero un tuffo nel passato, come in questo caso con i prossimi due pezzi dell'orchestra Franco Bergamini, Mani in alto e Primo aprile. Buon ascolto!

E dopo questo omaggio all'orchestra Franco Bergamini siamo arrivati al termine anche oggi per la puntata dei I Simpatici Italiani. Chiudiamo in bellezza con l'orchestra Bagutti e uno dei più grandi successi, I Ragazzi della Terza Età. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi appuntamento a domani, sempre con la nostra ora insieme, sempre con I Simpatici Italiani. A domani!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Baghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte e all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala, che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio dei grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

ben sintonizzati in nostra compagnia con una nuova puntata di Melodia Italiana, con canzoni da ballo, con canzoni generazionali, con la chitarra che ci permette anche di cantare allegramente insieme come se fossimo in riva al mare, essendo che appunto tanti ci seguono dai vari versanti, dei vari litorali italiani, attraverso applicazioni, attraverso oramai mille metodologie per poterci seguire in questo mercoledì 22 di luglio. E questa puntata andrà ancora in replica il 19 di agosto e di conseguenza continueremo ad essere al mare. Magari qualcuno sarà tornato, ma qualcun altro sarà andato in vacanza. È un bel periodo questo e siamo quasi al termine anche di questo mese, che oggi è una giornata importante perché è la festa di Santa Maria Maddalena, ma soprattutto si celebra la giornata mondiale del cervello. E il problema è chi ce l'ha il cervello per festeggiare? Questo è il dilemma di oggi, sei d'accordo Marco? Istituita dalla World Federation of Neurology per sensibilizzare l'importanza della prevenzione e cura delle malattie neurologiche. Quindi quest'oggi magari andiamo poi anche a cercare a cantarci qualche canzone che riguarda un po' il cervello e soprattutto anche la mente in questa giornata. 331-335-6565 è il numero da tenere a mente per poterci mandare sms o messaggi WhatsApp. Salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida proprio con la mente. Bisogna avere il cervello, oggi è la giornata del cervello e chi non ce l'ha non può festeggiare. Allora iniziamo il nostro viaggio con la prima carta generazionale. Arriva la generazione X con un gruppo meraviglioso. Loro sono i Pooh e ci presentano Ragazzi del Mondo. E poi ci documentiamo su questa canzone, anzi ci documenteremo. Già parte bene il ritmo, già ci piace.

Una particolarità dei Pooh che hanno sempre cantato canzoni che hanno fatto parte della nostra vita quotidiana. Infatti questo è un ritratto generazionale di ventenni alle prese con le prime indipendenze, tra sogni, lavori precari, vecchie utilitarie. La mitica 500, che faceva i 500 all'ora? No, faceva 500 km con un pieno? No, forse con un pieno 500 km, più o meno la 500 andando con molta cautela riusciva a farli. Ed era in quell'anno, un anno in cui iniziava il tormentone della lambada. Vi ricordate questo brano che tutti quanti ballavano insieme? Anche un po' dei cartoni che si guardavano, che spopolavano nelle prime reti private. Perché lo ricordiamo, le reti private sono esplose nel 76, quindi non sono passati poi tantissimi anni. Davvero bello l'84, io me lo ricordo quell'anno lì. Iniziavo forse a camminare nell'84, mentre invece invece il nostro Marco Sasso eri già in regia, vero? Cioè, eri già col mixer, pilotavi i computer, i software, tutte le reti italiane erano già sintonizzate, anche se internet non c'era ancora. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione delle orchestre da ballo contemporanee e c'è una bella canzone di Al Rangone dal titolo Vorrei vedere il mare, e la dedichiamo a coloro che non sono ancora andati in vacanza e che non hanno il mare vicino. Prego Al Rangone, a te la linea.

Al Rangone vorrei vedere il mare, la storia non tanto bella di una persona che ha commesso un fatto che è finita dietro le sbarre. Siamo oggi al 22 luglio, ringrazio ancora la festa di San Giorgio che abbiamo vissuto domenica passata e salutiamo nonna Bruna di San Giorgio che ha detto che ci segue sempre, che è sempre sintonizzata con noi, non spegne mai la radio, la televisione, abbassa solamente il volume per dormire, e la stessa cosa la favera di Drubiallo, che siamo nei festeggiamenti di Sant'Anna, ogni tanto faccio qualche cappatina perché siamo ovviamente vicino e mi ha fermato, io vi seguo sempre, quindi la prossima canzone è tutta quanta per voi e arriva la canzone acustica. E allora oggi, che è la giornata del cervello, ci potremmo cantare questa canzone, quando uno pensa

E gli Equipe 84, proprio per celebrare la giornata del cervello che è stata istituita il 22 luglio, quindi proprio quest'oggi, e la canzone invece ci riporta indietro al 1966, quindi siamo proprio nel periodo della generazione Baby Boomers, quando appunto gli Equipe 84 lanciarono questa canzone che gli fece vincere proprio il Cantagiro del 66. Altra carta, altra canzone, poi andiamo a ricordare qualche altro appuntamento importante. Imperdibile, generazione silenziosa, il quartetto Cetra, però mi vuole bene, l'importante è quello, ce l'ascoltiamo e cediamo la linea al quartetto Cetra.

E abbiamo fatto il bis di due canzoni nel mio silenzio di Graziano Cianni, che è appena terminata, con il Quartetto Cetra, con questa simpatica canzone dal titolo Però mi vuole bene, perché appunto è una storia davvero che tante volte fa riflettere, che quando si è innamorati, si hanno le fette di salame, non si vede nulla, non si sente nulla, perché è un brano ironico dove una donna descrive situazioni assurde in cui il partner tenta di farla fuori, la spinge dal ponte, le lascia il gas aperto, la fa cadere dalla Tour Eiffel, che è abbastanza alta, e personalmente quando ci sei sotto la vedi che effettivamente è molto più grande che nelle foto, però alla fine dice sempre però tutto sommato mi vuole bene e si va avanti. Era il 1964, l'anno in cui nacque questo brano, e c'era un fatto che i postini a Roma, questa non la sapevano, ma magari le generazioni silenziose, le generazioni baby boomers se la ricorderanno, con il boom economico e la nascita fulminea di nuovi quartieri e strade nelle periferie soprattutto, i postini della capitale avevano enormi difficoltà a orientarsi tra i palazzi in costruzione. Allora, per farsi annunciare, farsi trovare dai residenti, gli uffici postali dotarono i portalettere di fischietti, proprio come gli arbitri, suonavano sono arrivato, c'è posta per te, e da lì nacque l'idea poi di fare anche il programma C'è posta per te, di suonare il campanello. Ma prima, davvero bello questo fatto, immaginiamo la scena dei postini che arrivano a Roma e fischiano, proprio magari qualcuno anche col fiatone che pedala in fretta, diventa anche difficoltoso fischiare, diventa quasi un sibilo. Quindi complimenti ai portalettere degli anni 70, quando appunto hanno vissuto questo momento e questo periodo. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione millennials che consuma ancora questa canzone che ha vinto il Festival di Sanremo. Poi Salda Vinci è stato da poco anche in Piemonte con uno spettacolo, precisamente a Cervera in provincia di Cuneo, sta girando un po' tutta l'Italia e soprattutto questa canzone sta facendo da supporto ai matrimoni. Per sempre sì è il titolo della canzone. Ci colleghiamo ora con Salda Vinci.

E qui si uniscono al momento del bacio, solitamente quando si usa questa canzone nei matrimoni. Oggi 22 luglio, ricordo che sabato si ballerà la Peschiera, il locale è arieggiato, si aprono le porte, ci sono i ventilatori, quindi si potrà tranquillamente andare a ballare e combattere il caldo. Poi la settimana prossima inizierà la festa a San Damiano di Carisio con protagonista Radio Liscio, ci sarà l'Arangone, ci sarà Paolo Tarantino, ci sarà l'ex Biondi, davvero 4 giorni di festa di vera tradizione. E poi domenica pomeriggio, no, meglio domenica pomeriggio, domenica sera vi aspetto a Villar Perosa, perché ci sarà un'altra data dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, e soprattutto Villar Perosa è la sede dell'Admo, quindi sarà una festa in casa. Ci sarà la sfida fra la musica italiana e la musica straniera, che sta avendo un grande successo nelle piazze, dove il pubblico decreta chi vince, quindi c'è una grande sfida contro la Simona Sorbara. E poi ovviamente parliamo di donazioni, di tematiche importanti da prendere consapevolezza, perché sappiamo che ci sono tanti pregiudizi. E se ci sono i pregiudizi, i giudizi potrebbero essere sbagliati. Allora facciamo chiarezza sulle cose e ovviamente quando abbiamo un po' le idee chiare, tutti quanti prendiamo la saggia decisione. Poi ci è arrivato un bel messaggio lungo, ma ne parliamo strada facendo, dal nostro amico Siro di Chiavari, che ovviamente non legge il messaggio. No, lo leggiamo, qualsiasi cosa noi la leggiamo. Non abbiamo filtri, ma ci ricolleghiamo ora con l'Arcologia del Liscio. Un momento bellissimo, un tuffo nel passato. Con auguri amore incontriamo Armando Savini all'Arcologia del Liscio, che ci aspetta. Prego Armando.

stati un tango da Armando Savini con appunto l'arcologia del liscio, con questi video che sono delle reliquie, un tuffo nel passato. Messaggio al 331 335 6565. Buongiorno punto punto punto, una riflessione puntini puntini puntini: perché fra questi cantanti Omar Galassi, Lambertini, Cianni sembra sia scattata una gara a chi fa canzoni come queste, tutte aperte le virgolette disperate, grigie, di musica leggera che non è né carne né pesce né, e non c'entra nulla con liscio, puntini puntini e punto interrogativo. L'ho fatta semplice la cosa, ma ci sarebbe da discuterne un giorno intero. Ovviamente non leggere le sms, ma personalmente la penso così. C'è scritto Siro da Chiavari, che è sempre con noi, ti ringraziamo per questo tuo messaggio, anche perché è giusto, ognuno è giusto che ci scriva un po' le sue sensazioni, le proprie percezioni per quanto riguarda la musica da ballo. Oggi siamo in una fase un po' particolare, dove magari un po' la musica da ballo cerca di avvicinarsi al pop e il pop cerca di avvicinarsi alla musica da ballo, quindi c'è un po' questo innesto, lo dimostra il fatto di Sal Da Vinci, che ha vinto il Festival di Sanremo con una canzone che è prettamente di musica da ballo, e quindi di conseguenza c'è un po' di confusione, dove magari anche i ballerini non hanno più l'educazione forse del ballo di una volta, il liscio classico, e allora diventa un po' tutto un po' scombinato. Ma tutti insieme riprenderemo la retta via e torneremo ovviamente a ballare il liscio con come va ballato e le canzoni da ballo come vanno eseguite. Grazie Siro per questo tuo messaggio. Altra carta, altra canzone tutta per te. Arriva la generazione Baby Boomers con un Nicola Di Baro, Di Baro perché è uno, in realtà sono tanti. Nicola Di Bari, chitarra, senti a me, suona più piano, ma piano piano. Ho preso la chitarra, quella, no, quella è la prima cosa bella. Chitarra suona più piano, inizia così. One,

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

come quando fuori piove la suonano i band in collegamento con la chitarra che suonava più piano di Nicola Di Bari, che appunto è la canzone del 71, è una confessione d'amore intima e sussurrata, perché il protagonista chiede al musicista che accompagnava di suonare piano per evitare di farsi sentire, poiché il messaggio che stava lanciando era riservato solamente alla donna che amava. E in quell'anno, nel 71, in una trasmissione, i due fratelli Mario e Pippo Santonastaso, un duo che spopolò in TV in quell'epoca, durante il loro sketch a Canzonissima e ad altri varietà Rai, iniziarono a utilizzare il tortellino spaziale, immaginandosi appunto di mangiare il tortellino nello spazio, giocando un po' con la tecnologia dell'ora, perché già ai tempi si mandavano le astronavi nello spazio, cosa che si fa ancora oggi, e probabilmente il fattore di poter mangiare sulla Luna non è più un lontanissimo miraggio. Potrà capitare che magari una sera, Marco, ci troviamo. Cosa facciamo questa sera? Andiamo a mangiare sulla Luna. Ma per le due torniamo. Pensa al futuro come sarà. Ci portiamo la chitarra, gliene suoniamo due a Venere e lei è contenta, perché a lei piace essere venerata, essendo che siamo un po' più vicini. Vabbè, ho detto un qualcosa di vita privata che faremo prossimamente. Altra carta, altra canzone. Andiamo nella canzone acustica. È una canzone che ci collega al tema di oggi, la giornata dedicata al cervello.

canzone dedicata alla giornata del cervello di Lucio Battisti, canzone esplosa nel 1969, ovviamente con la collaborazione del grande Mogol. Altra carta, altra canzone, poi siamo quasi ai saluti. Mamma mia, come passa in fretta il tempo. Generazione X, cuore di vetro, quindi è un cuore trasparente, perché se è di vetro si può vedere oltre. I Camaleonti, ci colleghiamo proprio con loro. Ti è piaciuta questa, cuore di vetro? Ed eravamo in onda, l'ha sentita. Ai ai ai ai ai ai.

Cuore di vetro, i Camaleonti, 1976, anno in cui presentarono questa canzone proprio al festival e arrivarono al decimo posto. Il testo esplora la vulnerabilità emotiva e la paura della perdita, queste sensazioni che fanno parte ancora oggi nel nostro quotidiano. Siamo giunti al termine, ringraziandovi sempre tutti che ci permettete di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri dispositivi cellulari, computer, anche Alexa, la nostra cara cugina con la quale spesso e volentieri usciamo e facciamo parte del vostro quotidiano. Vi ricordo gli prossimi appuntamenti dell'Admin Tour che avevo promesso prima, poi ci stavano per scappare. Allora, domenica Villar Perosa, giovedì il 30 di luglio a Giaveno in piazza e poi il 2 di agosto in piazza Venaria, proprio la piazza prima del che porta, che se uno va dritto dritto dritto finisce proprio dentro alla reggia di Venaria. Queste prossime tappe, ma ne parleremo ancora domani, perché saremo nuovamente insieme con la Melodia Italiana per divertirci allegramente insieme. Ringraziamo il nostro Marco Sasso e concludiamo con l'Orchestra da Ballo Contemporanea, una canzone che è una fotografia scritta e interpretata da Mario Bellovino, che conclude quest'oggi il nostro viaggio. A domani e buona continuazione, mi raccomando, sempre Radio Liscio e sempre musica da ballo.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie, edizione Sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Baghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte e all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala, che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

diceva in non mi ricordo che battuta tanti anni fa, gnogno, ah, era Walter Chiari, che quando usciva, che faceva con Carlo Campanini l'abbruttito, il gnogno. Ciao a tutte e a tutti, bella gente, come va? Che giornata ieri, mamma mia, mamma mia. Beh sì, devo dire che sono stato molto contento di quel collegamento con la vita in diretta. Grazie a voi, avete reagito sui social, prometto, oggi passerò il pomeriggio a rispondere sui social a tutti quelli che mi hanno mandato cose, congratulazioni, consigli, richieste d'amicizia, questo e quant'altro. Ciao Cinghia, come, che bella maglietta stamattina, wow, quasi da antico romano. Qua c'è scritto sopra che non la vedo bene, sì, moonshine, wow, è selvaggia. Allora, oggi mercoledì 22 luglio 2026 è il 203esimo giorno dell'anno, ne mancano 162 alla fine dell'anno, è Santa Maria Maddalena ed è la giornata mondiale del cerebro, giornata mondiale del cervello, the brain day, il cervello. Quindi oggi vengono fatti studi, viene richiamata l'attenzione su questo importantissimo elemento del nostro fisico corpo umano, il cervello, che ancora non sono riusciti a studiarlo bene bene bene bene bene bene fino in fondo, ma è importante e oggi bisogna cercare di studiare bene come preservarlo. Quindi niente botte in testa, attenzione agli ictus, ma quelli vengono terminati da un tipo di vita, e eccetera eccetera eccetera. Isabella da Roma è già in messaggio, dovrebbe essere stata la prima oggi, vediamo, perché fanno la gara chi arriva primo e manda il messaggio per primo. Allora, relax, 11:06 minuti, fuori c'è il sole, ho appena letto delle previsioni del tempo tragiche, perché dal 28-29 di luglio, quindi da fra una settimana, ritorna il forno, non è il caldo, è il forno, e sembra che voglia restare ancora per 10-15 giorni, quindi speriamo che sia l'ultima ondata di caldo, che non se ne può più, francamente. No, in questo momento, in questi giorni, stupendo, adesso sono 25 gradi, ho spento perfino l'aria condizionata, anzi adesso spengo anche il titin del telefono, che se no mi segnala tutti i messaggi che arrivano, fatto, e rilassiamoci in questo mid week, in questa metà settimana di fine luglio. Primo brano di oggi, sei la fine del mondo, sei la fine del mondo, cioè io arrivo lì, basta, non ho bisogno di nient'altro, perché con te io ormai ho vissuto il culmine di tutto quello che io avrei potuto vivere, perché tu sei la fine del mondo. Lo canta Rossella Ferrara e Casanova, immagino a uno che è come il Cinghia con la maglietta moonshine, oh, macchio.

Allora, sei la fine del mondo, Rossella Ferrari di Casanova. Intanto mi piacciono le discussioni che faccio con il Cinghia mentre vanno le canzoni, su messaggi che riceve anche lui, da voi che state ascoltando, commenti sul tipo delle canzoni nuove che stanno uscendo dalle orchestre, molte che vengono fatte con l'intelligenza artificiale. Io mi chiedo quando l'intelligenza artificiale finirà la fantasia, che cosa verrà fuori. Messaggi 331-335-6565. Allora, buona giornata Isabella da Roma. Ieri ti ho visto in TV, stavi benissimo. Ieri c'è stata un'operazione di messa in video, figlia e moglie al trucco e parrucco, il supremo che curava il collegamento da casa mia con Rai 1 a Roma, il Cinghia che era pronto a intervenire nel caso ci fosse un inghippo, quindi era tutto wow. Stavi benissimo, complimenti, saluto te e tutti gli ascoltatori. Ciao Isabella. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, Paolo da Genova. Mettimi canzoni passate, Ettore. Volevo sentire Forever di Peppino Di Capri. Ciao a te e Cinghia. Saluti a tutti, potrei ascoltare September degli Art Wonderfly. L'ho mandata la settimana scorsa, Max di Ozzano, Bologna. Nell'ambito dei vinili di Casandenna. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Ciao Stefania. Ciao Ettore, ieri ti ho visto su Rai 1, bella puntata. Scegli tu una canzone per me, sono Dalia da Occhieppo Superiore. Un saluto a tutti. Adesso ti mando una canzone bellissima, il primo vintage, per Dalia di Occhieppo. Buongiorno Ettore, tanti saluti a te e a tutti gli ascoltatori. Vorrei chiederti se potevi mettere una canzone tua scelta dei Queen. C'è il supremo che i Queen li odia, per cui io cercherò di metterla, ma lui si, cioè, viene colto da quegli sturbi, gli si raggrinzano le mani, gli occhi gli si arrovesciano nella parte alta. Claudio di Ponderano, ci provo, proviamo a chiedergliela, poi vediamo. Allora, per Dalia da Occhieppo, Miele. Miele del Giardino dei Semplici è il primo vintage di oggi. È una canzone del 1977 che arrivò nel Festival di Sanremo del 1977. Le canzoni erano prima, seconda, terza, tutte le altre pari merito, ma io sono andato a contare le posizioni dei pari merito sotto. In effetti Miele arrivò a decima a Sanremo, decima, quarta pari merito, ma in effetti era decima nella classifica di Sanremo del 77. Miele, il Giardino dei Semplici.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Ok, con il messaggio ok, adesso li riprendo. Dopo il Quanto Amore Mambo alle 11:18, Mary Rinaldi, bucolica.

Sì, ho qui un signorino, ma è minorenne, non posso farvelo vedere. E comunque è venuto a salutare il nonno. Edo, non puoi venire in video. Nonna, recuperalo subito. Nonna, recuperalo subito. No, non puoi venire. Non hai il permesso. Non hai il permesso. Non hai il permesso. Ecco, porta via il pennello del trucco del nonno, che va bene. Allora, felicità, quando ce l'ho qua è veramente una felicità. 4 anni e mezzo di adrenalina. Allora, Edoardo, mio nipotino, stavamo dicendo, non mi ricordo più, mi ha completamente sbalestrato, ma va bene così. Era Quanto amore mambo di Mary Rinaldi. Allora, ecco, oggi ho deciso che non farò più, visto che questa trasmissione del 22 di luglio andrà in onda in replica il 19 d'agosto, perché sapete che agosto Radio Liscio va in vacanza. La moglie del Supremo ha detto: se non ti prendi le vacanze ad agosto divorzio. E lui, che non è un essere sottomesso, è uno che è in mano, ha detto: va bene, obbedisco. E quindi agosto Radio Liscio è in vacanza e vanno in onda le repliche delle puntate che stiamo facendo a luglio. Per cui trovavo anacronistico darvi i nati e i morti di oggi e poi non potervi dare, sennò diventa una roba lunghissima, quelli del 19 d'agosto. Quindi da oggi li sospendo, li riprendiamo a settembre. Ah, intanto messaggi continuano ad arrivare. Buongiorno Radio Liscio, a te Ettore Cinghia, a tutti gli ascoltatori. Ieri ti abbiamo visto alla Vita in Diretta, bella intervista. Sì, sono stato molto contento. Anche in famiglia mi hanno detto che ho fatto la mia porca figura. Noi vi ascoltiamo sempre, Pino e Gina da Babeno. Buongiorno Ettore Cinghia, felice mercoledì. Ettore, eri perfetto ieri, un grande. Enza da Torino, sempre tua coscritta, grazie. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buona giornata. Graziella da Verniasco. Ettore, buona giornata. Se puoi mi fai sentire la canzone di Little Tony, Non finisce mica qui. Grazie mille Maria Letizia da Luino, ieri ti ho visto al programma sulla Rai. Avete visto in tantissimi. Tant'è vero che se gli ascolti sono andati bene, va a vedere che magari mi invitano ancora. Buongiorno Ettore Marco, qui è arrivato un po' di fresco, vi mandiamo i nostri saluti. Flavia e nonna Rina di San Giorgio, e beh, lì andando verso le montagne ci immagino che ci sia un po' più di fresco. Buongiorno Ettore, mia moglie mi ha commissionato il primo lavoro da pensionato. Eh sì, succede mio caro quando si va in pensione, rifare le persiane. È da lunedì che gratto e vernicio al ritmo di Canzoni senza frontiere e in ufficio se la ridono. Giancarlo D'Alesa, sì, ma loro lavorano in un altro modo. Il tuo lavoro, se lo fai con i tempi tuoi, diventa anche una piacevolezza, oltre che riavere le persiane tutte belle dipinte di nuovo. Di che colore le fai? Allora, quello che le donne non dicono è il secondo vintage di oggi per Maria, la Domenicana di Torino. Allora, Fiorella Mannoia con questa canzone. Fiorella Mannoia è una ragazza del 54, quindi ne ha fatti 72 quest'anno. Nel 1987 partecipò con questa canzone a Sanremo, arrivò ottava e vinse però il premio per la critica, quindi successo personale. Vinsero Si può dare di più, quella di Morandi, Ruggeri, Tozzi nell'87. Fiorella Mannoia, vai Cinghia.

era quello che le donne non dicono, per Maria la Domenicana, che ha scritto già ringraziando. Buongiorno, grazie mille per la canzone di Fiorella, sono la Domenicana di Torino, ieri ti ho visto in diretta. Ciao Maria. Ciao Ettore Cinghia, sono Mauro da Savona, se possibile vorrei ascoltare la canzone di Pietro Galassi, Ti amerò. Grazie, faremo del nostro meglio. Allora, intanto qui mi è arrivato il link perché il mio amico Claudio Daiano, con Gianfranco Mulas e la musica di Santino Rocchetti, hanno fatto la sigla del Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 che si svolgerà a Luino il 10 di ottobre, che si intitola Luino ti ama, e questo diventerà, perché l'ho ascoltato, è molto bella, bravo Claudio, diventerà senza dubbio la sigla, l'inno di Luino sul Lago Maggiore. La canta la mia amica Elisabetta Viviani. Ho avvisato anche Elisabetta che domani va mandato in onda il brano. Ok, va bene, ti dirò anche l'ora, caro Gianfranco Mulas, che è l'organizzatore del festival. Allora, ritorniamo a Canzoni Senza Frontiere, ritorniamo, l'ultima canzone, la novità assoluta di questa mattina, della Claudia Scarciafrasse, che ci canta Dove sei. Questa è novità, la Claudia Scarciafrasse. Vai, tanto bevo, questa mattina, colore.

Era, però è una sorpresa la Claudia Scarciafratte, che penso che il lavoro più grosso sia stato di cambiare abito ad ogni frase della canzone, perché è lì il regista, non si è preoccupato di fare niente alla ripresa, più o meno piano americano, e è lei che ad ogni frase si doveva cambiare d'abito. Allora, era l'ultimissima novità della Claudia Scarciafratte, Dove sei? Ciao Ettore, per favore, mi farebbe piacere la più bella canzone di sempre, un Chained Melody cantata dal grande Elvis Presley. Ti ringrazio e viva la bustarella, erano bei tempi. Un abbraccio, Gianfranco di Ospedaletti a Mare. Eh sì, beh, la bustarella ormai cosa sono? 40 anni, 42 anni che è finita. Va bene, fa parte del mio passato, ma io guardo sempre presente e soprattutto futuro. Il passato è passato, le cose fatte belle sono bei ricordi, restano, sono esperienza vissuta, i ricordi servono per andare avanti nella vita e cercare di migliorarla, ma guardare sempre avanti. 11:35, anzi 36 in questo momento, Marco e il Clan, molto richiesta questa Madonnina degli Alpini, per quelli che amano la montagna e non so.

Mi piace quando viene colto dal panico il cinghia. Apro. Va bene, apri. Perso. 11:39. Era la Madonnina degli Alpini di Marco il Clan. Allora oggi, 22 di luglio, mercoledì, replica mercoledì 19 di agosto, siamo arrivati al terzo vintage ed è richiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna. E in provincia di Bologna cosa chiede? Chiede Piazza Grande, che ci fu un dibattito quando venne fuori questa Piazza Grande di Lucio Dalla, perché Ron, che l'aveva composta, disse Piazza Grande di Bologna, mentre Sergio Bardotti, che era paroliere della canzone ed era pavese, suggerì che Piazza Grande poteva essere quella di Pavia, che è la Piazza della Vittoria. La conosco molto bene perché i miei figli sono due, sono andati all'università a Pavia, per cui ero sempre lì a Pavia e andavo a mangiare il gelato o a bere l'aperitivo in Piazza della Vittoria. Ma comunque per tutti Piazza Grande è sempre quella di Bologna, perché Lucio Dalla è di Bologna ed è una canzone stupenda del 1972. Lucio Dalla. La chitarra a plettro entrò dopo, nella prima versione era più country.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Bello, mi chiedono...

0: Messi, Pietro Galassi.
1: Grazie.
2: Omar Codazzi, Pietro Galassi, stesso posto, stesse sagre. È il momento delle sagre, delle feste del paese, di Radio Liscio Summer Tour. Pensate che adesso vi faremo vedere le prime serate di questa iniziativa di Radio Liscio, che se volete fare una serata differente dalle altre, quindi non solo la sagra della Salamella, dove il guadagno deve essere dato soprattutto dal mangiare e dal bere per la festa del paese, ci sono anche quelli che fanno venire volentieri l'orchestra, l'orchestra da ballo, per far ballare i propri compaesani, e poi mentre ballano c'è la diretta di Radio Liscio, quindi viene mandata in diretta la festa del paese, e addirittura può esserci anche la televisione che fa vedere quello che fate nel vostro paese. Quelli che ritengono di avere più iniziativa, più belle idee per i propri cittadini durante queste sagre estive, queste feste estive dei paesi che ormai risalgono alla notte dei tempi. I vinili di casa Anden. Allora, ne mancano pochi per arrivare alla prima posizione delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone, la prima classifica che fecero fine del secolo scorso. Alla 12ª posizione, una canzone del 1977 di un cantante che ha venduto qualche cosa nel mondo come 140 milioni di dischi, e che all'epoca veniva considerato fra i primi 5, per esattezza il quarto cantante più ricco del mondo, David Bowie. David Bowie nel 1977, è morto nel 2016, era un ragazzo del 47, wow, più giovane di me, morto 10 anni fa. David Bowie nel 1977 cantava Eroi, Heroes.

Heroes di David Bowie, dodicesima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Ma è cinghia o ciglia? Ma dai, io cerco di parlare con una buona dizione. Cinghia, per le fattezze, no, anche ciglia, potrebbe essere, perché ha anche dei bei ciglioni, ma è cinghia, baffo, cadente, le zanne che escono fuori così, è cinghia. Il soprannome è cinghia perché ricorda questo animaletto grazioso che scorrazza nei boschi. Tu che fai da spartineve tra le canzoni, viaggia pure anni 70-80. Ciao Mario da Casale, ciao Mario. Per favore, mi puoi mettere una canzone, Un amore grande di Omar Lambertini? Grazie Anna da Montovì. Vediamo domani cosa possiamo fare. Allora, siamo arrivati in fondo. Intanto vi ricordo che siamo sempre in Radio Liscio Visione.

con Canzoni Senza Frontiere dal lunedì al venerdì, la prima ora con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, canale 14 e canale 79 del digitale terrestre, con Studio 1 in Lombardia, canale 95, e poi con il network Teleantenna che è Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Loro, le ultime due, Studio 1 e Teleantenna, vanno avanti fino alla fine della trasmissione, fino alle 13. Prima Antenna TV ci saluta ora alla fine della prima ora. Ieri hanno avuto degli inghippi tecnici anche loro, so che oggi non stanno andando con il segnale, con la fibra, ma hanno dovuto ritornare al filo di rame che in soccorso funziona ancora. No, certo non è la fibra, ma il filo di rame, se mantiene la trasmissione, viva il filo di rame. Allora, ultimo brano della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, Bella Romantica del Mauro Levrini. Senti che orchestra, guarda quanta gente che balla, siamo alla Peschiera qua. Oh, alla Peschiera sabato a Lì della Band, eh? Sabato 25, sabato prossimo, alla Peschiera di Valdengo.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock alla comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao bella gente, a tutte e a tutti, da Ettore Avvenna, da Canzoni Senza Frontiere, da Radio Lishon, Summer Edition. Oggi è mercoledì 22 luglio 2026, è il 203esimo giorno dell'anno, ne mancano 162 alla fine dell'anno, è Santa Maria Maddalena ed è la giornata mondiale del cerebro, del cervello, The Brain Day. Dobbiamo avere cura del nostro cervello per un sacco di motivi. Adesso poi che stanno facendo studi approfonditi su quella che è la demenza senile e riescono quantomeno a rallentarla, in molti casi a curarla, perché il nostro cervello ancora non è stato studiato tutto bene fino in fondo, perché è difficile andarci dentro a frugare, sfrugugliare, è sensibile lui, piuttosto reattivo, fai un aumento carnaccio, il cervello è permalosetto anche, quindi e oltretutto in questo momento ha una grande battaglia, perché lui deve lottare contro l'intelligenza artificiale. L'intelligenza naturale contro l'intelligenza artificiale. Per il momento vince ancora lui, ma speriamo che continui a vincere lui. Allora, se state guardando la replica della trasmissione di oggi, 22 di luglio, che sta andando in onda 19 d'agosto, è il 231esimo giorno dell'anno, ne mancano 134 alla fine dell'anno, e San Giovanni Eudes, che è stato quello che ha creato gli eudesini, ed è la giornata mondiale dell'aiuto umanitario. Quindi in considerazione di tutti quelli, volontari e non, che nel mondo si prestano per aiutare gli altri, che hanno questa bontà d'animo, questa voglia di aiutare, aiuta l'altrui, che è poi uno delle basi dell'amore umano, che si sta purtroppo un po' rattrappendo su se stesso, perché se fosse tutto amore nel mondo vivremmo tutti meglio. Invece poi c'è l'invidia, c'è la superbia, c'è la cattiveria, c'è ci sono sentimenti negativi che stanno prevalendo sempre di più, purtroppo, su quello che secondo me è la cosa più bella del mondo, che è l'amore. L'amore in senso lato, per chiunque e sotto qualsiasi tipo di forma. Va bene, siamo alla prima canzone della seconda parte, è la novità di Paolo Tarantino, La caffettiera, fatta con l'intelligenza artificiale dal Cinghia, che ha fatto questo filmato che piace molto ai bimbi, ai bambini piace molto, perché fa vedere com'era una vecchia locomotiva, la caffettiera che puff puff puff puff puff viaggia, come viaggiavano una volta. C'era sempre il fascino, mi ricordo mio nonno, che io abitavo a Milano, proprio di fianco al parco dove c'erano le stazioni, la stazione Nord, come viene chiamata, e c'erano le vecchie locomotive che partivano con tutto questo fumo, che oggi direbbero inquinamento, ma allora erano belle da vedere, soprattutto per noi bambini si rimaneva affascinati a vedere queste locomotive gigantesche nere con il camino che sparava questo fumo bianco in cielo, la caffettiera.

Tu era la caffettiera di Paolo Tarantino e adesso un momento di raccoglimento, perché c'è una canzone molto molto bella che mi è stata chiesta da un ascoltatore dall'Australia, Nicola di Perth in Australia. Mi ha chiesto: mi fai ascoltare My Way di Frank Sinatra? Ed eccola qui, miei cari. Allora, My Way è una delle due canzoni più famose di Frank, Stranger in the Night, My Way, e poi 2000 altre, The Voice, ma anche se negli ultimi anni era davanti a cantare fino a tardi, non si ricordava più le canzoni, ma si era fatto fare i gobbi elettronici, per cui tranquillo si leggeva il suo testo e se la cantava con quel suo modo di cantare che effettivamente ha affascinato il mondo. Frank Sinatra, ragazzo del 1915, morto nel 1998, quindi sono già 28 anni che se n'è andato, nel 1969 lanciò questo brano che, boom, arrivò, aspetta perché ce l'ho, cosa ha fatto nel 1969. Allora, ha vinto Grammy Hall of Fame Award, ha vinto, dunque l'aveva scritta Polanka tra le altre cose, ed era la versione inglese del brano Comme d'habitude, scritto due anni prima da Jacques Revaux e da Claude François. Claude François io l'ho conosciuto anche. La versione, vabbè, non ha bisogno, no, My Way non ha bisogno di presentazione. Cantata da Frank Sinatra è una delle canzoni più belle del mondo, questa.

Wow. Frank Sinatra, My Way. A modo mio, Frank Sinatra detestava questa canzone perché era un po' il riassunto della vita di un uomo. Lui la riteneva autoindulgente e autodeclamatoria e era troppo una canzone da fine vita, per cui non gli piaceva molto. Furono le figlie Nancy e Tina che lo convinsero ad interpretarla, e comunque come l'ha interpretata lui nessuno mai più ci è riuscito. Anche Elvis Presley non l'amava perché non la sentiva sua e non riusciva a darle il timing che riusciva a darle Frank Sinatra quando la cantava. Lui era stupefacente. Composta da Polanca dopo che aveva ascoltato in Francia Comme d'habitude. Comunque è diventato uno dei cavalli di battaglia di Frank Sinatra e tutt'oggi viene ricordata, cantata, sentita, ascoltata, fa emozionare, ha creato connubi, amori, matrimoni, fidanzamenti, momenti emotivi che poi si ricordano. E lui aveva questi tempi incredibili quando cantava, che io ho trovato solo da lui e da Bing Crosby. Questi tempi, riuscirono ad andare a prendere la nota all'ultimo momento, era e ti faceva rimanere con il fiato sospeso. Perth, Nicola di Perth, se l'hai ascoltata perché l'avevi chiesta tu ieri, dici che sei in ascolto in Australia di Radio Liscio, che l'hai ascoltata, che ti è piaciuta. Mi farebbe piacere sapere che stai ascoltando anche oggi. Intanto Paolo Bertoli, aspettami lì, non fare come al solito che ti sposti che poi non ti trovo più. Questo lo fa sempre mia moglie, mi dà appuntamento in un posto poi va in un altro. Una volta sono stato 1 ora e 40 sotto la neve a cercare.

Taraba. È brava la Veronica Cuneo con la sua tiribi taraba, tiribi taraba, tiribi taraba. Sono riuscito a dirlo anch'io. Ma fatelo cantando senza incespicare. Allora, intanto messaggi, c'è nonno Mimmo da Firenze, che però è Gatteo Mare. Buongiorno Ettore, con Radio Liscio mi trovo a Gatteo Mare, splendido. Vi mando un po' di fresco, un abbraccio a te e al Cinghia. Nonno Mimmo da Firenze, visto che sei lì a Gatteo Mare, vai a trovare i Casadei. La dinastia dei Casadei è lì a Gatteo Mare, così vivi il Liscio romagnolo dalle sue origini. Wow, wow. Allora, intanto ho parlato con tutti quelli che dovevo parlare. Secondo vinile di Casandena di oggi, undicesima posizione delle 500 canzoni più belle di sempre, ma non solo. Questa canzone dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, che è odora di spirito adolescenziale, odora di spirito giovane, viene la rivista musicale Kerrang ha eletto la canzone come il singolo più bello di tutti i tempi. La canzone si è piazzata al primo posto fra le 100 migliori canzoni degli anni 90 mandate in onda su MTV e nel 2003 tra le 100 migliori canzoni degli ultimi 25 anni secondo VH1, e nel 2014 è stata inserita al primo posto nella lista delle 500 più belle canzoni di tutti i tempi stilata dalla rivista britannica New Musical Express. Ma che cosa sarà? E adesso l'ascolterete. Allora, scritta da Kurt Cobain, cantata da Kurt Cobain, che è iscritto al Club dei 27. Cos'è il Club dei 27? Quelli che sono morti a 27 anni. Anche lui suicida con un colpo di fucile. Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, di cui lui

Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. 12:34, questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. E adesso un bel cia cia cia, dai, io vincio le gare di ballo col cia cia cia e col twist, col rock no, me l'ha insegnato la mia mamma, ma era troppo brava lei e un pochino più impedito io. Rock e il rock bisognava saperlo ballare in un altro modo. Allora, no, mi piace quello che scrive il Supremo, che è preoccupato per le nuove classifiche delle 500 canzoni più belle di sempre. Questa è stata bella fino alla posizione 100, poi rumore. Rumore. Lui non ama un certo tipo di musica, va bene. Caro pugno. Allora, dicevo, cia cia cia, cia cia cia è bello ballare, è rilassante. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta, cia cia cia live

Cia cia cia live di Fabio Cozzani. Cia cia cia piace sempre, è facile da ballare, ti lascia andare, ti dà questa armonia sudamericana bella. Allora, qui uno che ha inquadrato perfettamente quella che è la mentalità delle teste pensanti di Radio Liscio. Buongiorno, sicuramente un pezzo di quelli che piacciono al Cinghia, ma soprattutto al Supremo, questa dei Nirvana. PS, dopo 2 minuti da raschiare la testa contro un muro di cemento grezzo, De Gustibus, Siro di Chiavari, sì, hai centrato perfettamente. Quando passano questi pezzi come quello di Nirvana, il Supremo si decompone praticamente, comincia a sciogliersi come le lumache cosparse dal sale, mentre il Cinghia no, il Cinghia ascolta con attenzione la chitarra, perché lui sempre lì che studia come fanno certi effetti che piacciono a lui, se può riprodurli, perché poi lui ogni tanto durante la trasmissione tira fuori una delle sue 125 chitarre e si mette lì a suonarla, e ne ha di tutti i tipi. La sua è proprio la passione del polistrumentista. Va bene, quinto vintage di oggi, una canzone scritta dal mio amico Poppy Cristiano Minellono, una delle tanti di successo a livello mondiale. Poppy ha scritto canzoni di successo a livello mondiale. Questa è del 1982, ce l'aveva richiesta Isabella San Germano di Roma, ed è una canzone che nel 1982 cantavano i Ricchi e Poveri e che è diventata uno dei loro cavalli di battaglia. Mamma Maria.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

detto così, è un gelato alla vaniglia, è sensuale anche la vaniglia, detto così dalla Sonia De Castelli. Il cinecalendario, sì, lo possiamo fare sempre da questo meraviglioso libro di Andrea Fiamma e Sebastiano Barcaroli, che identifica ogni giorno dell'anno con un film, che in quel film ha messo in evidenza la data di quel giorno dell'anno. Allora, oggi 22 luglio, il film in questione è Tron, con Jeff Bridges. È uno di quei film entrato nei libri di storia del cinema per l'uso pionieristico della grafica computerizzata. Prodotto dalla Disney, racconta la storia di Kevin Flynn, programmatore che viene intrappolato all'interno da un sistema informatico. In questo universo Flynn affronterà sfide digitali per sopravvivere e ribaltare il controllo del Master Control Program, aiutato da altri programmi ribelli. Allora, nel film la multinazionale informatica ENCOM, fondata il 22 luglio 1972, è la società dove Flynn lavorava e dove, durante i turni di notte, ha creato il videogioco Space Paranoids, ed è per questo che il 22 luglio è abbinato al film Tron. Ma noi stiamo andando in onda anche in replica il 19 d'agosto. E allora, qual è il film abbinato al 19 d'agosto? Niente popò sul Totò di meno che Inception di Christopher Nolan. Attenzione, Christopher Nolan è il regista del momento. In questo momento nel mondo il film più visto è l'Odissea, la storia di Ulisse, e il regista è lui. Ma nel 2010 Christopher Nolan, con Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard e Tom Hardy, fece Inception. Inception è una sorta di James Bond in salsa fantascientifico onirica, che si poggia su una storia dove attraverso il cinema si entra nello spazio del sogno di un altro, e quindi si cerca di condizionare attraverso il sogno il cervello di questo altro. Allora, il personaggio principale è questo Robert Fisher, e documentandosi sulla vita di Fisher, il Cobb, che è quello che entra nella mente, scopre da un giornale datato 19 agosto 2007 che i rapporti di Fisher con il padre potrebbero essere sfruttati per il suo piano, una roba fantascientifica che entra nella mente. A me non ha finito di piacere, non mi ha fatto impazzire, era troppo un po' elucubrato, mentre ho preferito molto di più Tron era bello. Va bene, abbiamo parlato anche 12.51 del cinecalendario, abbiamo detto che oggi non facciamo i nati e i morti, per cui con che cosa andiamo? Andiamo con l'ultimo vintage di oggi. 1967, un cantante italiano naturalizzato francese che io ho visto nelle quinte del Festival di Sanremo a momenti farsela addosso dalla tensione, era nervosissimo proprio nel locale che c'era, dove si raccoglievano i cantanti dietro le quinte del palco del Salone delle Feste, all'epoca era il Salone delle Feste del Casinò di Sanremo, e lui, Nino Ferrer, era tesissimo, la preoccupazione, l'ansia, la tensione di salire sul palcoscenico di Sanremo, me lo ricordo come se fosse oggi. Eppure non con questa canzone, con la canzone che cantò poi al Festival di Sanremo, eppure arrivava già da successi notevoli, Donna Rosa, che gliela aveva scritta Pippo Baudo, e poi questa, che fu veramente un successo di vendite incredibile.
Nino Ferrer 1967 in

Fece scalpore anche la copertina del disco, perché siamo nel 1967, mettersi con una ragazza di colore nuda sulla copertina, immaginatevi all'epoca lo scandalo. Brutto il finale di vita di Nino Ferrer, in preda alla depressione, aveva subito dei lutti e non riuscì mai più a riprendersi, tanto che si suicidò nel 1998. Peccato. Bella questa canzone, genere rhythm and blues, un inno alla musica e ai cantanti afroamericani di quegli anni, che lui cita tutti: Wilson Pickett, Benny King, Ray Charles, Jim Brown. Va bene, arriviamo all'ultimo brano di oggi. Irene Grillo. Aspetta che ho due fatti, ho solo due fatti di oggi. Nel 1894 si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi-Rouen, il 22 luglio del 1894. Andavano tre allora, ma hanno fatto la gara. E poi nel 1981, allora, condanna all'ergastolo per Mehmet Ali Aşka, l'attentatore di Papa Giovanni Paolo II, 22 di luglio 1981. E siamo all'ultimo brano di oggi, che è La bellezza di una donna. Inarrivabile, dipende sempre dalla donna, in questo caso è Irene Grillo.

0: Beh dai, un pezzettino l'abbiamo ascoltata dell'Irene Grillo con La bellezza di una donna. Fine della trasmissione, vado io a godermi il nipotino che ha dovuto legarlo con le catene perché lui voleva venire a partecipare alla trasmissione del nonno, per lui era una novità, 4 anni e mezzo, la radio, la televisione, wow wow wow, ma l'abbiamo tenuto a bada. Ciao Cinghia, grazie per oggi, a voi tutti, appuntamento a domani con Canzoni senza frontiere da Italo Andenna, ciao, sigla.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In caso di escalation, Teheran valuterebbe un attacco a obiettivi militari USA in Europa, lo rivela il Financial Times. Non lo esclude il ministro Crosetto, Gerardo De Vivo.
2: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro, lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo, i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
1: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione nel mirino, lo staff di Zelensky. Intanto continuano i raid tra Mosca e Kiev con droni e vittime. Nicola Compagnone.
3: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale ed un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
4: Non è grazie. Colpa mia!

0: fatevi sentire.
1: Franco, per voi. Grazie.
0: Allora,
1: grazie amici, grazie.
0: Allora, innanzitutto voglio ancora salutare gli amici che sono a casa, che ci stanno seguendo, con un applauso. Fate sentire il calore della Peschiera. So che stanno ballando in casa, stanno mandando tanti messaggi. Mi raccomando, continuate così davvero. Adesso apriamo la parentesi dei balli di gruppo, che so che amate. Una baciata cantata da Lorena, internazionale, arrangiata dal maestro Alberto Ortolani, Ponenos de Cuerto. Un po' di balli di gruppo, dai che si parte. Vai. Oh. Sì.

0: Peschiera, come stiamo andando? Andiamo bene? Fatemi sentire l'urlo della Peschiera! Siete pronti per il ciaccia?
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Si parte! 80!

0: prima antenna. State fermi lì, state fermi.
1: Grazie,
0: lì.
1: Grazie Daniela.
0: Prima del Tiburon facciamo la foto per i social, tutti in fila, aggruppati, raggruppatevi al nostro 4, l'urlo e le mani al cielo, gli accecatori accesi. Tutto è pronto? Attenzione, al 4, compattatevi al centro, compattatevi tutti. E domani tanti like, condividete sui social, mi raccomando, Attenzione al 4.
1: Compattami.
0: Accecatori pronti? Vai Pio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fatevi l'applauso all'urlo. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Olele. Le parolacce le imparate sempre subito. Tiburon, vai che si parte. Porca miseria.

Ragazzi, Giulio, Giulio, adesso tutti i ragazzi, tutti coi cuori, i cuori al cielo, sulle mani, i cuoricini. Voglio vedere i cuori della Peschiera. Sulle mani. Brava. Daniela. Sei bellissima.

le mani, su, su, su, su, su, su. Energia pura, Frank David, orchestra, Lorena Giorgi, la band. E siamo al finale. 1, 2, 3.

0: Allora, c'è una bella richiesta, arriva una pizzica richiesta, poi cambiamo, torniamo ai balli di coppia. Pizzica, strapizzica, vai Lorena che si parte, vai!
1: Marina, balliamo la pizzica, vai!

Femmini, abbiamo un augurio di compleanno. Tantissimi auguri a Nicoletta dagli amici di buon compleanno. L'applauso degli amici della Peschiera da parte nostra e dallo staff, da Cicci, da Giorgio, a tutta la Peschiera. L'applauso, tanti auguri Nicoletta, e ce la cantiamo la canzoncina. Tanti auguri a te. Sulle mani.

e scegliete la peschiera per il vostro compleanno, che vi farà un bel regalo come a Nicoletta questa sera. E adesso, perfect, torniamo ai balli di coppia. Io Lorena.

0: Signori, grandioso il nostro Frank per voi. Grazie.
1: Grazie di cuore. Kizomba Occhi di Ghiaccio, vi ricordo i nostri CD in vendita, le magliette. Lorena Giorgi.

0: Allora, adesso
1: grazie,
0: vi proponiamo
1: grazie,
0: un brano grazie. A tre voci, i miei cantanti, abbiamo reso a cumbia questa bella cover italiana. Io, Stefano e Lorena, a cumbia 100 battute, signori, l'amore si muove. Vai, forza, cumbia! Parte Stefano, al pianoforte, eccolo qua.

Ragazzi, sono 5 le settimane con voi. Cumbia. Sulle mani.

0: grazie di cuore, grazie di cuore, grazie, ti voglio bene, grazie.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, ciao a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Lo sapete, sono in vacanza e mi sto gustando un bel fronte mare probabilmente in questo momento, ma sono anche qua con voi per proporvi il meglio delle puntate che sono andate in onda in questa bella stagione di Energia Contagiosa, che naturalmente è in lavorazione, è in preparazione

dal 7 di settembre saremo nuovamente live, ma per accompagnarvi anche in tutto questo agosto ci faremo un bel tuffo nel recente passato per girovagare in Italia e nel mondo attraverso tante simpatiche notizie e poi tutta la musica di Radio Liscio, le nostre orchestre, tutta la passione che ci contraddistingue. Benvenuti ad Energia Contagiosa in questa versione Best of Summer. Buona puntata, cari.

Allora, carissimi, facciamo un tuffo nel passato adesso, perché voglio parlarvi di scrittura. Nello specifico voglio parlarvi del corsivo. Io non so voi, ma me le ricordo molto bene le elementari, in cui dallo stampatello passavo al corsivo e quindi ero tutto intento a fare queste A, queste B, tutti questi ghirigori, che poi, cioè, se è diventato parte di me, no? Abbiamo avuto noi la fortuna di scrivere tanto nella nostra età scolastica, prima dell'avvento dei computer. Io ho 41 anni, quindi insomma, meno male, ne ho avuto di tempo per esercitarmi. È una cosa che adesso un pochettino scompare, anche se chiaro è che i bimbi continuano ad imparare a scrivere al corsivo. Adesso vedo la mia Melody che a scuola, prima elementare, si esercita a fare tutte le lettere, eccetera, eccetera. Io la trovo una cosa estremamente importante per uno come me che è giornalista e si è diplomato al classico. Cioè, lo scrivere è sempre stata una cosa fondamentale all'interno della mia vita, però non è soltanto nella mia, evidentemente, perché è partita, è qua la notizia, una raccolta firma molto importante per candidarlo a patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO. Quindi, se vi fa piacere, come al sottoscritto, potete sottoscriverla, basta cercarla online. Perché dicono che rischia di diventare una competenza residuale in un mondo dominato appunto da tastiere, schermi touch e comunicazione digitale. Per questo l'UNESCO ha proposto questo progetto di salvaguardia dedicata a una pratica che non è solo uno strumento di comunicazione, ma un vero e proprio tratto antropologico dell'essere umano. Da secoli, continua l'articolo, il corsivo accompagna l'evoluzione culturale della società, contribuendo alla formazione dell'identità individuale e collettivo. Hai capito? Quindi è importante questo insegnamento della bella scrittura, che ha perso molto di centralità, perché oggettivamente oggi si scrive pochissimo. Quante volte prendete in mano una penna per scrivere qualche cosa? A parte io in ufficio, magari il post-it, l'appunto, me lo segno lì, lo butto lì, la nota sull'agenda. Però ormai io sono già dinosauro, perché c'ho ancora l'agenda cartacea, i miei amici mi prendono in giro perché dicono: ma perché non usi quella dell'iPhone? Sì, e anche la uso, però mi serve, mi piace di più fissare i concetti sulla carta. Però se mi ricordo già soltanto i miei, le rubriche telefoniche, tutte le, non lo so, ti rendi conto, no, che scriviamo pochissimo, quel poco che facciamo magari lo facciamo in stampatello perché sono note e appunti, e il gusto del bel scrivere si sta un po' perdendo. Ecco che appunto questo progetto dell'UNESCO ha come obiettivo quello di restituire alla scrittura corsiva un ruolo centrale nei percorsi educativi, soprattutto nelle fasi più delicate dell'età evolutiva, ed è un progetto che punta inoltre anche a prevenire la perdita di competenze attraverso la pratica quotidiana. Quindi un altro obiettivo è la valorizzazione del patrimonio storico e documentale custodito in manoscritti, archivi e testi che rappresentano una memoria culturale insostituibile. Vabbè, ovviamente una cosa che io peroro con grandissimo piacere, quindi se siete degli affezionados del corsivo e condividete queste idee, questi obiettivi, una firmetta la potete fare in corsivo. Sava Sandir.

modo migliore per rimanere aggiornati con tutto il nostro mondo che uno, scaricare la nostra app gratuita dove sopra trovate tutte quante le nostre interviste, podcast, tutti gli aggiornamenti relativi ai nostri eventi e poi andare sui nostri social network, Facebook, Instagram, anche YouTube dove ritrovate le nostre serate messe in onda ovviamente in collaborazione con Prima Antenna e poi seguirci ovunque per rimanere sempre aggiornati con tutti quanti i nostri programmi. Quindi scaricate la nostra app, ballate insieme a noi e divertitevi con la nostra Radio Liscio. E adesso le notizie e tra poco torno da voi perché la puntata continua, ho ancora un sacco di cose da dirvi.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Bentornati carissimi, ben risintonizzati. Voglio affrontare questo argomento che parla di overtourism. Ovviamente il nostro paese ormai è proprio una maledizione, sto overtourism. E devo dire che anche a me inizia un po' a dar fastidio andare ovviamente in qualche posto e trovare sempre delle code infinite per qualsiasi cosa tu debba fare, fosse anche prenderti una cioccolata calda al bar, perché ovviamente tutti quanti vogliono fruire dei bei posti, però cioè così sta diventando insostenibile, cioè anche entrare in un museo sta diventando un inferno. Siamo troppa gente e chi sta affrontando addirittura un altro problema in più sono le Cinque Terre, e qui mi attacco alla notizia, dove oltre al problema dell'overtourism si unisce anche il boom and bust tourism, ovvero un turismo irregolare che concentra grandi flussi di visitatori in pochi giorni dell'anno alternati a lunghi periodi di vuoto. Le Cinque Terre hanno proprio questo problema, perché ovviamente d'estate non puoi neanche parcheggiare un motorino, tanta gente c'è, e poi d'inverno ovviamente genishun, come si dice qua a Milano, no? Perché ovviamente è molto molto ridotto il turismo, e quindi insomma è un fenomeno che ormai viene riconosciuto, e il comune sta addirittura istituendo un'unità di crisi e promuoverà dei pacchetti di esperienze pensati per incentivare soggiorni più lunghi e distribuire i visitatori in aree meno affollate. Dice: i turisti che resteranno più giorni riceveranno un QR code per accedere ad attività ed esperienze a condizioni agevolate, con una sorta di tassa di soggiorno più conveniente. Tassa di soggiorno che faccio presente essere anche aumentata. Che bello, che gioia, che felicità. Quindi pagheremo di più anche da noi italiani, no? Andiamo nelle nostre terre in vacanza, avremo delle tasse di soggiorno più alte. Grazie mille che ha pensato a questa ennesima genialata per far cassa. Sta di fatto che l'obiettivo dell'amministrazione, in questo caso delle Cinque Terre, è quella di provare a cambiare il modello turistico puntando su qualità, permanenze più lunghe e sostenibilità economiche, coinvolgendo tra l'altro tutti gli operatori locali. In prospettiva il Parco Nazionale delle Cinque Terre, che ovviamente è un posto meraviglioso. Signori, con questo overtourism dobbiamo imparare a farci i conti, perché d'altronde essere il paese più bello del mondo ha pure questi svantaggi che tutti quanti lo vogliono vedere. Certo che però una arginata a sto fenomeno bisogna un po' darlo, perché oggettivamente dove vai vai, non ci si sta più.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: irresistibile.
1: E rieccoci insieme, carissimi, rieccoci qua. Mi piacciono le canzoni, si sta bene su Radio Liscio, lo so. Un buongiorno a tutti i nostri amici che ci hanno scritto sulle nostre pagine social. Leggo Sonia, Sara, poi c'è Giulio, poi c'è Marco, c'è Pino. Ciao a tutti, cari, buongiorno. Anche dalla nostra Cri, che gestisce i nostri social network. Se volete interagire con noi, lo sapete, 331-335-6565. Allora, le ragazze hanno più amiche rispetto ai maschi. Ciapalì. Oh, è uscito questa indagine Istat che parla di relazioni amicali tra ragazzi e ragazze, no? E c'è molta differenza. Allora, le ragazze hanno più amiche, salta fuori, con cui confrontarsi e confidarsi. Invece i ragazzi hanno al massimo un confidente, al massimo due, ma noi siamo così su queste cose, non ci è mai piaciuto troppo parlare con gli altri. In questo studio, che includeva, leggo, anche un'analisi sui rapporti, la differenza di genere e di cittadinanza nelle relazioni basate sulla fiducia, l'86,3% dei ragazzi dichiara di avere almeno un coetaneo amico con cui confrontarsi, e il 50% diceva ne ha più di uno. Per le ragazze arriviamo invece al 90%, che ha un gruppo stretto di amiche con cui raccontarsi, quindi non solo un'amica. Quindi le ragazze fanno un po' più branco. Il 56% delle ragazze si fida delle proprie amiche rispetto al 45,4% dei maschi. Ad avere un amico o un'amica esclusiva sarebbero il 36,6% dei maschi contro il 34% delle femmine. Hai capito? C'è anche una differenza, tra l'altro, con ragazzi stranieri, no? Perché il 68% dei ragazzi italiani dichiara di avere soprattutto amici italiani, ma il 30,9% indica anche di avere amici stranieri. Solo l'1% ha amici tutti stranieri. Il 60% dei ragazzi stranieri ha infatti dichiarato di avere una rete di amici multiculturale. Beh, più semplice, perché chi arriva da fuori poi si trova in questo parterre multiculturale che è l'Italia, e quindi naturalmente è facile avere anche amici che provengono da tanti posti differenti. Beh, insomma, sono dei numeri che comunque sono importanti, a prescindere dai dati statistici. Comunque ci fanno capire che i ragazzi cercano ancora l'amicizia diretta, il contatto, il parlare, il confidente, eccetera eccetera, più le femmine, ma è sempre stato un po' così, no? Noi maschi magari facciamo branco perché ci piace stare insieme, far casino, eccetera eccetera, però poi avere l'amico con cui confidarsi davvero, almeno per quel che riguarda me, è sempre stato un po' più complicato, nonostante avessi amici proprio fratelli che sono cresciuti con me. Però siamo un po' più riservati su certe cose, mentre invece il pubblico femminile si confida più con le proprie amiche, eccetera eccetera. Ragazzi, l'importante è stare insieme, viversi le esperienze, parlare, conoscersi, guardarsi negli occhi. Se dobbiamo trarre un insegnamento buono da tutti questi dati di questa indagine Istat, sicuramente è questo, ed è positivo vedere come i ragazzi amino comunque, nonostante tutto, ancora stare insieme.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Radio Liscio è vicinissimo alla Silver Economy. Conosciamo molto bene il nostro pubblico e siamo qua per soddisfare i vostri bisogni a 360 gradi. A partire dalla musica, dalle feste, dagli eventi. Insomma, Radio Liscio è il partner perfetto per raggiungere anche commercialmente tutti i vostri target. E quindi informatevi sul nostro sito internet, sulla nostra app. Mettetevi in contatto con noi. Entrate a far parte di Radio Liscio e vedrete quanti amici vi seguiranno.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Kmara, nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento, anche la riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E oggi Zelensky, senza fornire una motivazione ufficiale, ha destituito la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra. Le agenzie anticorruzione ucraine, che questa mattina hanno avviato una vasta operazione, avevano dichiarato in precedenza di aver smascherato un gruppo di cui faceva parte anche un vice capo dell'ufficio sospettato di riciclaggio di denaro. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra. Lo rilancia il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di aerei USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio che si è concluso all'alba. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi. E sono drammatici i dati di questi ultimi giorni sui femminicidi: 6 le donne uccise da Ferragosto da compagni, mariti o ex. Nell'85% dei casi si tratta di persone recidive. Dopo giorni di ricerca è stato ritrovato nella zona montuosa di Fuscaldo, nel Cosentino, il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina dai radar. Morti entrambi gli occupanti, due avvocati. Il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, originario di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera. La donna è la figlia del senatore Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Welcome back carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio. Comincia la seconda ora di energia contagiosa e purtroppo comincia con una notizia che non mi piace per niente. Infatti sono usciti i dati sullo sperpero alimentare del periodo natalizio. Una roba terrificante. Abbiamo speso tantissimo in cibo, ma molto di questo cibo non è stato utilizzato e per la maggior parte è andato sprecato. Si sono buttati qualcosa come 90 miliardi di euro per tutta la filiera. In particolare ne ha risentito il reparto dolciario. Le aziende, infatti, oltre alla produzione, leggo, hanno dovuto affrontare i costi della logistica, dello smaltimento, del magazzino, della redistribuzione, per tutti i prodotti che sono rimasti invenduti, ma ancora per

ridistribuendo l'eccesso, no? Ecco, diciamo così. Purtroppo non è semplice, si cerca di avvalersi di alcuni modelli industriali strutturati, come per esempio Regardia, che è questo player di riferimento in Italia nella circular economy, che opera nel recupero degli ex prodotti alimentari trasformandoli in risorse utili. Grazie a questo modello, più di 165.000 tonnellate all'anno di surplus alimentare e concentrato solubile di frumento vengono mediamente preservate nella filiera dei mangimi, eccetera eccetera. Allora, insomma, si può fare tanto per evitare che capitino cose di questo tipo, come donazioni, reimmissione sul mercato con canali alternative, trasformazione in nuovi prodotti, conversione in compost o bioenergie. Però se ti fermi un attimo a pensare, di fronte a tutto questo spreco, di fronte a tutta la gente che muore di fame in giro per il mondo, sono numeri che fanno accapponare la pelle. E soprattutto ci costa tanto la produzione di cibo. Da una parte del mondo si mangia in maniera esagerata, folle, dall'altra parte invece non c'è nulla. Quindi, insomma, forse la redistribuzione dovrebbe essere un concept che ci dobbiamo ficcare in testa in questo 2026 per far star bene un po' tutti e non soltanto metà del mondo. So che è ideologia, no, a dirlo così, sarebbe bello se, ma gli strumenti oggi, al giorno d'oggi, ci sono. Sarebbe bello poter dire: speriamo di non dover più dare notizie così nel 2026, ma sono sicuro che a fine anno ci troveremo con numeri più o meno simili. Testè.

E riaccoci on air, carissimi, ben ritrovati. Sto riprendendo il ritmo, dopo sta settimana di pausa. Poi maledetti aerei, con quest'aria condizionata. Va, vieni, senti qua che voce che c'ho. Appena tornato dalle ferie, sono già bene che malato. Va bene, fa niente. Ma a proposito di viaggi, c'ho sta notizia che è bellissima, di questo sito tedesco dove si scommette sui ritardi dei treni. Lo trovo meraviglioso. Una piattaforma molto ironica che tra l'altro fa anche riflettere quelli che controllano i treni, perché quando la gente inizia a prenderti in giro, forse due riflessioni dovreste fartele. Comunque sia, i passeggeri tedeschi possono vincere dei premi virtuali puntando sui ritardi dei treni in Germania, grazie a han.bet, si scrive AHN. Niente soldi reali, solo crediti virtuali. Vince chi si avvicina di più al numero di minuti di ritardo. L'idea è venuta a questo artista viennese, Caio Van Carven, che ha pensato di trasformare la frustrazione giornaliera dei pendolari alle prese con i ritardi dei treni in un gioco che è diventato molto virale in poche ore. Pensate che gli utenti ricevono 1000 euro fittizi per scommettere sul ritardo dopo la registrazione, e si è già iscritta un botto di gente, cioè più di 150.000 utenti registrati, ed ovviamente, come dicevo, è una sottile, ma neanche troppo, presa in giro alle ferrovie tedesche. E tu pensa, no? Tu pensi ai tedeschi, all'efficienza, alla puntualità, e li pigliano in giro così. Ma se venissero qua in Italia a fare quest'app, se ci sarebbe da ridere. Cioè, praticamente immaginate, no? Su ogni treno una puntata, ogni minuto, ogni viaggio un'esperienza incredibile, perché in Italia si sa che su una cosa ci puoi scommettere tranquillamente, che i treni non saranno puntuali. E mi dispiace, perché i treni sono una risorsa meravigliosa, potersi muovere col treno in efficienza sarebbe fantastico, ma io ho fatto il pendolare per troppi anni e non ci credo più a questa cosa. Comunque troverei davvero molto caruccia l'idea di portare quest'app anche in Italia, fosse soltanto per sottolineare a chi sta lassù che il treno è una risorsa fondamentale per il nostro paese, per tutte le persone che ci vanno a lavorare, e quindi è una cosa che merita tanto tanto rispetto. Rispetto che onestamente non sto vedendo da un bel po' di anni. Comunque l'idea dell'app sulle scommesse dei treni è molto caruccia, quotata.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci qua, cari. Facciamo un ultimo tuffo nel 2025 per salutarlo in maniera definitiva. Ma come? Attraverso i neologismi che sono entrati a far parte del nostro gergo più o meno quotidiano nel 2025. Parole che arrivano così de botto, entrano nella nostra vita e non ci lasciano più. E allora sono alcune parole, quelle segnalate dalla Treccani, appunto, che sono diventate assolutamente iconiche. Vi dico qualche nome, per esempio, no? Così mi dite se vi torna qualcosa. Dagli occhi spaccanti, ve lo ricordate la vicenda di Raul Bova, eccetera, eccetera, a Propal, pro-Palestina, che è stata una parola molto, molto utilizzata nel 2025. Da tornanza ad Affidopoli, da Keybox al tributo a Sinner ingiocabile, che poi a dire la verità forse era un tributo più all'Inter, no? Vi ricordate la frase di Mkhitaryan poco prima della finale di Champions, ingiocabili, ecco, da lì anche veniva fuori questa cosa qua. Insomma, sono tutte parole che raccontano il 2025 tra politica, cronaca, sport, economia e tecnologia. E allora, tra questi, la già citata Propal, per chi sostiene la causa politica del popolo palestinese, ma anche Brandmauer, che è l'isolamento politico di sapore nazista, pensa un po', o Sumud, che vuol dire resilienza, resistenza, speranza nel futuro, solidarietà di chi combatte per le terre dove è nato. Poi, altra parola che nel 2025 è esplosa, è Maranza. Il giovane che fa parte di queste gang ormai che stanno mettendo sotto sopra le città, Milano, il Vicentino, il Veneto, insomma, dove vai vai, ci sono queste gang, mamma mia, che fanno dei casini, degli attaccabrighe mica da ridere. Un altro termine venuto alla ribalta è droga degli zombie, il medicinale fentanyl, tutte parole allegre, vedo. Poi c'è la tornanza, che è l'azione di tornare nel luogo d'origine. Ah, la Kiss Cam, vi ricordate quei due che sono stati beccati allo stadio, il manager d'azienda sposato, eccetera eccetera. Anche Kiss Cam è una parola che è entrata molto nell'immaginario del 2025. La Keybox, la cassetta di sicurezza portachiavi a combinazione. E la tecnologia, leggo, ha imposto parole come nudificazione, quindi il creare nudi in modo illegale e artificiale, ma anche la broligarchia, che rappresenta una cerchia di uomini ricchi e potenti. Altre parole: Cryptogate, nel mondo del romantico occhi spaccanti, come vi dicevo prima, questa frase usata da Raul Bova, e poi appunto anche ingiocabile, legato a Sinner, che oggettivamente ingiocabile un po' lo è, visto quanto è bravo. Vabbè, cari, se questo è stato il 2025, lo ringraziamo per queste perle che ci ha donato. Io c'ho già l'ansia per cosa uscirà in questo 2026. Staremo a vedere, vedremo a fine anno quali parole avranno raccolto il maggior consenso, si saranno diffuse di più. Mondo strano.

E rieccoci qui, carissimi. Notiziola così per sciolinarla un po' lì, legata a Gen Z e Millennials, queste nuove generazioni. Mi fa ridere che mettono insieme i Gen Z con i Millennial, perché io sono Millennial, quindi vado per i 42 anni. Le Gen Z hanno magari anche 20 anni, no? Quindi come associarle è un po' strano, però evidentemente sono due generazioni che non sono molto lontane tra di loro. E quel che salta fuori da questo articolo, che è proposto dalla piattaforma di dating che si chiama Hailee, sapete, i siti di incontri, dice che il luogo di lavoro è diventato uno dei rari spazi di socialità autentica. Cioè, nel luogo di lavoro conosciamo persone, no? E lo facciamo in maniera abbastanza spontanea, perché comunque siamo lì per lavorare, quindi diamo il meglio di noi dal punto di vista professionale. Però nel contempo si creano anche delle alchimie, si creano insomma dei rapporti personali, e salta fuori che proprio il posto di lavoro è uno dei luoghi preferiti da generazione Z e dai millennial per avere e creare dei legami spontanei, ma anche per provare attrazione nei confronti di un collega, hai capito? Il 72% della Gen Z e ben l'85% dei millennials. Secondo me questo è un dato un po' preoccupante, perché il romanticismo sul posto di lavoro, a parte che è sempre un po' un problema in generale, perché poi se finisce bene finisce male e comunque sei sempre lì che lavori, quindi questo è il primo aspetto, ma è soprattutto sintomo di un fatto che le persone fanno fatica a socializzare al di fuori di quella che è la loro zona di comfort, no? Vi faccio un esempio: in passato dove si rimorchiava? Si rimorchiava in discoteca, si rimorchiava quando si usciva, si rimorchiava nelle vacanze, nelle situazioni un po' atipiche dove ti potevi mettere in gioco, almeno il sottoscritto, no? E conoscere gente nuova. Invece no, è proprio forse, diciamo, questa routine, questa familiarità che fa legare le persone fra loro, magari già persone che hanno difficoltà a conoscerne altre al di fuori del posto di lavoro. Questo per tirare un po' le somme, no? Quindi diciamo questa conoscenza quotidiana l'uno dell'altro favorisce molto questo tipo di rapporti, ecco. Diciamo che insomma c'è un po' una serie di problemi però su questo amore, no? Che nasce tra le scrivanie. Innanzitutto bisogna evitare dinamiche di potere, perché magari uno o una ha un ruolo più alto dell'altro. Quindi questo può creare un po' di attrito anche sul posto di lavoro. E poi insomma dipende anche molto dal tipo di relazione, perché sui posti di lavoro nascono anche molte relazioni fedifraghe, e quindi questo può essere un problema da gestire, come dire, con i colleghi nel non farsi beccare, ma poi anche nel momento di una rottura, come dire, gestire il tutto senza creare attriti, liti. Insomma, diceva un mio amico: Ale, sul posto di lavoro mai, sono solo casini. Ecco, io questa teoria l'ho sposata fin da giovane. Non so voi, in realtà sono anche tantissime le coppie che si sono conosciute sul posto di lavoro e poi si sono sposate e felici hanno continuato la loro vita. Sta di fatto che questo argomento, insomma, dell'amore sul posto di lavoro è molto in auge. Pare che siamo più propensi a stare in intimità in quel luogo lì. Oh, poi sono scelte, l'importante è essere felici.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Carissimi, abbiamo chiuso anche per oggi il nostro best of con il meglio di tutto quello che è passato per di qua d'energia contagiosa in questi mesi. Nel frattempo io mi sto godendo grandi mangiate, bellissimi tramonti fronte mare e dei super bagni con le mie bimbe. Sono in vacanza e quindi insomma sto ricaricando anche io le batterie. Se volete farvi un giretto anche dalle mie parti, Alo Fa Cose, mi trovate sui social e ci facciamo un tuffo insieme. Nel frattempo stiamo anche lavorando, a dir la verità, alla prossima stagione spumeggiante, scoppiettante, con tantissime novità delle quali ancora non posso proprio dirvi nulla, ma rimanete sempre sintonizzati con noi su Radio Liscio, perché ne vedremo delle belle, perché la musica qua non si ferma mai. Buone vacanze a tutti cari e una buona giornata sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio. Ciao
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza, la CNN, dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA

0: un nuovo terremoto politico mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo di Mosca a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: 20 anni fa, diciamo che c'era un'altra forma di rispetto tra colleghi e c'erano tantissimi locali. Il lavoro c'era, c'era veramente lavoro in quantità, non c'era il problema di dire dove metterò questo sabato, dove metterò questo venerdì. Erano talmente tanti i locali che il calendario, facevi così, era già a posto.
1: Poi c'è da dire che 20 anni fa le orchestre di 7-8 elementi suonavano in un determinato modo. I trio suonavano da trio.
0: Sì, i circoli, nei ristoranti, circoli. Sì.
1: E poi essendo in tre suonavi cose che potevi permetterti di suonare in tre. Ora con l'avvento della tecnologia, con l'uso dei computer in maniera veramente sconsiderata, un trio suona meglio di un'orchestra di 7-8 elementi che suona dal vivo, perché il trio mette le basi originali o addirittura va in giro in playback.
2: Certo, certo. Però guarda, io devo dire che quando penso alla vostra orchestra, l'orchestra appunto di Paolo Bagnasco, che voi fate delle serate che sono veramente uno spettacolo pieno di magia, di ballo, di canzoni, uniscono le tradizioni del passato con il liscio, con la modernità, senza poi perdere i valori fondanti, no, dell'orchestra. Vedere quella cosa lì non ha prezzo, non c'è tecnologia, non c'è che tenga, non c'è niente di... è un'altra cosa, e la gente, il pubblico lo apprezza.
0: Sì, non è vero che il pubblico è ignorante, perché tante volte si dice, ma chi se ne, tanto il pubblico non gliene frega niente, non capisce niente, che in giro vanno a far finta.
1: Non è vero.
0: E come tanti se capiscono. Diciamo che cercano di accontentarsi, perché tanto sanno che magari in alcuni locali quello è, se voglio ballare così. Ma vi garantisco che il pubblico capisce benissimo tutto.
2: Infatti,
1: come quando uno va dal pasticcere che compra i biscotti fatti a mano, uno storto, uno dritto, tutti diversi uno dall'altro, o vai a comprare i biscotti a livello industriale. Lo so che alla fine il biscotto industriale, però effettivamente se tu guardi il gusto, la sostanza, sono due cose completamente diverse.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiashil, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora, che passa dal Porto alla Roma. Il calciatore ha scelto la casacca numero 86. In uscita, il Manchester United spinge per Manu Koné. In casa Juve, dopo l'arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario dal Tottenham, con le possibili uscite di Perin e di Gregorio, l'ultima idea conduce a Emil Audero. Il Parma ha definito la cessione del difensore Alessandro Circati al Benfica per circa 20 milioni di euro. L'Aston Villa ha ufficializzato un doppio colpo con gli arrivi di Matteo Ruggeri e Zion Suzuki, mentre il Milan ha respinto un'offerta del Porto per Santiago Giménez. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Ben sintonizzati in nostra compagnia con una nuova puntata di Melodia Italiana, con canzoni da ballo, con canzoni generazionali, con la chitarra che ci permette anche di cantare allegramente insieme come se fossimo in riva al mare, essendo che appunto tanti ci seguono dai vari versanti, dei vari litorali italiani, attraverso applicazioni, attraverso oramai mille metodologie per poterci seguire in questo mercoledì 22 di luglio. E questa puntata andrà ancora in replica il 19 di agosto e di conseguenza continueremo ad essere al mare. Magari qualcuno sarà tornato, ma qualcun altro sarà andato in vacanza. È un bel periodo questo e siamo quasi al termine anche di questo mese, che oggi è una giornata importante perché è la festa di Santa Maria Maddalena, ma soprattutto si celebra la giornata mondiale del cervello. E il problema è chi ce l'ha il cervello per festeggiare? Questo è il dilemma di oggi, sei d'accordo Marco? Istituita dalla World Federation of Neurology per sensibilizzare l'importanza della prevenzione e cura delle malattie neurologiche, quindi

Ecco una particolarità dei Pooh, che hanno sempre cantato canzoni che hanno fatto parte della nostra vita quotidiana. Infatti questo è un ritratto generazionale di ventenni alle prese con le prime indipendenze, tra sogni, lavori precari, vecchie utilitarie. La mitica 500, che faceva i 500 all'ora? No, faceva 500 km con un pieno? No, sì, forse con un pieno 500 km, più o meno la 500 andando con molta cautela riusciva a farli. Ed era in quell'anno, un anno in cui iniziava il tormentone della lambada. Vi ricordate questo brano che tutti quanti ballavano insieme? Anche un po' dei cartoni che si guardavano, che spopolavano nelle prime reti private, perché lo ricordiamo, le reti private sono esplose nel 76, quindi non sono passati poi tantissimi anni. Davvero bello l'84, io me lo ricordo quell'anno lì. Iniziavo forse a camminare nell'84, mentre invece il nostro Marco Sasso eri già in regia, vero? Cioè, eri già col mixer, pilotavi i computer, i software, tutte le reti italiane erano già sintonizzate, anche se internet non c'era ancora. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione delle orchestre da ballo contemporanee, e c'è una bella canzone di Al Rangone dal titolo Vorrei vedere il mare, e la dedichiamo a coloro che non sono ancora andati in vacanza

Al Rangone vorrei vedere il mare, la storia non tanto bella di una persona che ha commesso un fatto che è finita dietro le sbarre. Siamo oggi al 22 luglio, ringrazio ancora la festa di San Giorgio che abbiamo vissuto domenica passata e salutiamo nonna Bruna di San Giorgio che ha detto che ci segue sempre, che è sempre sintonizzata con noi, non spegne mai la radio, la televisione, abbassa solamente il volume per dormire, e la stessa cosa la favera di Drubiallo, che siamo nei festeggiamenti di Sant'Anna, ogni tanto faccio qualche cappatina perché siamo ovviamente vicino e mi ha fermato, io vi seguo sempre, quindi la prossima canzone è tutta quanta per voi e arriva la canzone acustica. E allora oggi, che è la giornata del cervello, ci potremmo cantare questa canzone, quando uno pensa

E gli Equipe 84, proprio per celebrare la giornata del cervello che è stata istituita il 22 luglio, quindi proprio quest'oggi, e la canzone invece ci riporta indietro al 1966, quindi siamo proprio nel periodo della generazione Baby Boomers, quando appunto gli Equipe 84 lanciarono questa canzone che gli fece vincere proprio il Cantagiro del 66. Altra carta, altra canzone, poi andiamo a ricordare qualche altro appuntamento importante. Imperdibile, Generazione Silenziosa, il Quartetto Cetra, però mi vuole bene, l'importante è quello, ce l'ascoltiamo e cediamo la linea al Quartetto Cetra.

E abbiamo fatto il bis di due canzoni nel mio silenzio di Graziano Cianni, che è appena terminata, con il Quartetto Cetra, con questa simpatica canzone dal titolo Però mi vuole bene, perché appunto è una storia davvero che tante volte fa riflettere, che quando si è innamorati, si hanno le fette di salame, non si vede nulla, non si sente nulla, perché davvero è un brano ironico dove una donna descrive situazioni assurde in cui il partner tenta di farla fuori, la spinge dal ponte, le lascia il gas aperto, la fa cadere dalla Tour Eiffel, che è abbastanza alta, e personalmente quando ci sei sotto la vedi che effettivamente è molto più grande che nelle foto, però alla fine dice sempre però tutto sommato mi vuole bene e si va avanti. Era il 1964, l'anno in cui nacque questo brano, e c'era un fatto che i postini a Roma, questa non la sapevano, ma magari le generazioni silenziose, le generazioni baby boomers se la ricorderanno, con il boom economico e la nascita fulminea di nuovi quartieri e strade nelle periferie soprattutto, i postini della capitale avevano enormi difficoltà a orientarsi tra i palazzi in costruzione. Allora, per farsi annunciare, farsi trovare dai residenti, gli uffici postali dotarono i portalettere di fischietti, proprio come gli arbitri, suonavano sono arrivato, c'è posta per te, e da lì nacque l'idea poi di fare anche il programma C'è posta per te, di suonare il campanello. Ma prima, davvero bello questo fatto, immaginiamo la scena dei postini che arrivano a Roma e fischiano, proprio magari qualcuno anche col fiatone che pedala in fretta, diventa anche difficoltoso fischiare, diventa quasi un sibilo, quindi complimenti ai portalettere degli anni 70, quando appunto hanno vissuto questo momento e questo periodo. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione millennials che consuma ancora questa canzone che ha vinto il Festival di Sanremo. Poi Saldavinci è stato da poco anche in Piemonte con uno spettacolo, precisamente a Cervera in provincia di Cuneo, sta girando un po' tutta l'Italia e soprattutto questa canzone sta facendo da supporto ai matrimoni. Per sempre sì è il titolo della canzone. Ci colleghiamo ora con Saldavinci.

E qui si uniscono al momento del bacio, solitamente quando si usa questa canzone nei matrimoni. Oggi 22 luglio, ricordo che sabato si ballerà la Peschiera, il locale è arieggiato, si aprono le porte, ci sono i ventilatori, quindi si potrà tranquillamente andare a ballare e combattere il caldo. Poi la settimana prossima inizierà la festa a San Damiano di Carisio con protagonista Radio Liscio, ci sarà l'Arangone, ci sarà Paolo Tarantino, ci sarà l'Ex Biondi, davvero 4 giorni di festa di vera tradizione. E poi domenica pomeriggio, no, meglio domenica pomeriggio, domenica sera vi aspetto a Villar Perosa, perché ci sarà un'altra data dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, e soprattutto Villar Perosa è la sede dell'Admo, quindi sarà una festa in casa, ci sarà la sfida fra la musica italiana e la musica straniera, che sta avendo grande successo nelle piazze dove il pubblico decreta chi vince, quindi c'è una grande sfida contro la Simona Sorbara. E poi ovviamente parliamo di donazioni, di tematiche importanti da prendere consapevolezza, perché sappiamo che ci sono tanti pregiudizi, e se ci sono i pregiudizi, i giudizi potrebbero essere sbagliati. Allora facciamo chiarezza sulle cose, e ovviamente quando abbiamo un po' le idee chiare, tutti quanti prendiamo la saggia decisione. Poi ci è arrivato un bel messaggio lungo, ma ne parliamo strada facendo, dal nostro amico Siro di Chiavari, che ovviamente non legge il messaggio, no, lo leggiamo, qualsiasi cosa noi la leggiamo, non abbiamo filtri, ma ci ricolleghiamo ora con l'Arcologia del Liscio, un momento bellissimo, un tuffo nel passato, con Auguri Amore incontriamo Armando Savini all'Arcologia del Liscio che ci aspetta. Prego Armando.

ascoltati un tango da Armando Savini con appunto l'arcologia del liscio, con questi video che sono delle reliquie, un tuffo nel passato. Messaggio al 331 335 6565. Buongiorno punto punto punto, una riflessione puntini puntini puntini: perché fra questi cantanti Omar Galassi, Lambertini, Cianni sembra sia scattata una gara a chi fa canzoni come queste, tutte aperte le virgolette disperate, grigie, di musica leggera che non è né carne né pesce né, e non c'entra nulla con liscio, puntini puntini e punto interrogativo. L'ho fatta semplice la cosa, ma ci sarebbe da discuterne un giorno intero. Ovviamente non leggere le sms, ma personalmente la penso così. C'è scritto Siro da Chiavari, che è sempre con noi, ti ringraziamo per questo tuo messaggio, anche perché è giusto, ognuno è giusto che ci scriva un po' le sue sensazioni, le proprie percezioni per quanto riguarda la musica da ballo. Oggi siamo in una fase un po' particolare, dove magari un po' la musica da ballo cerca di avvicinarsi al pop e il pop cerca di avvicinarsi alla musica da ballo, quindi ci sarà, c'è un po' questo innesto, lo dimostra il fatto di Sal da Vinci, che ha vinto il Festival di Sanremo con una canzone che è prettamente di musica da ballo, e quindi di conseguenza c'è un po' di confusione, dove magari anche i ballerini non hanno più l'educazione forse del ballo di una volta, il liscio classico, e allora diventa un po' tutto un po' scombinato. Ma tutti insieme riprenderemo la retta via e torneremo ovviamente a ballare il liscio con come va ballato e le canzoni da ballo come vanno eseguite. Grazie Siro per questo tuo messaggio. Altra carta, altra canzone tutta per te. Arriva la generazione Baby Boomers con un Nicola Di Baro, perché è uno, in realtà sono tanti. Nicola Di Bari, chitarra, senti a me, suona più piano, ma piano piano. Ho preso la chitarra, quella, no, quella è la prima cosa bella. Chitarra suona più piano, inizia così. One,

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

come quando fuori piove la suonano i band, in collegamento con la chitarra che suonava più piano di Nicola Di Bari, che appunto è la canzone del 71, è una confessione d'amore intima e sussurrata, perché il protagonista chiede al musicista che accompagnava di suonare piano per evitare di farsi sentire, poiché il messaggio che stava lanciando era riservato solamente alla donna che amava. E in quell'anno, nel 71, in una trasmissione, i due fratelli Mario e Pippo Santonastaso, un duo che spopolò in TV in quell'epoca, durante il loro sketch a Canzonissima e ad altri varietà Rai, iniziarono a utilizzare il tortellino spaziale, immaginandosi appunto di mangiare il tortellino nello spazio, giocando un po' con la tecnologia dell'ora, perché già ai tempi si mandavano le astronavi nello spazio, cosa che si fa ancora oggi, e probabilmente il fattore di poter mangiare sulla Luna non è più un lontanissimo miraggio. Potrebbe capitare che magari una sera, Marco, ci troviamo. Cosa facciamo questa sera? Andiamo a mangiare sulla Luna, ma per le due torniamo. Pensa al futuro come sarà. Ci portiamo la chitarra, gliene suoniamo due a Venere e lei è contenta, perché a lei piace essere venerata, essendo che siamo un po' più vicini. Vabbè, ho detto un qualcosa di vita privata che faremo prossimamente. Altra carta, altra canzone. Andiamo nella canzone acustica. È una canzone che ci collega al tema di oggi, la giornata dedicata al cervello.

Bellissima canzone dedicata alla giornata del cervello di Lucio Battisti, canzone esplosa nel 1969, ovviamente con la collaborazione del grande Mogol. Altra carta, altra canzone, poi siamo quasi ai saluti. Mamma mia, come passa in fretta il tempo. Generazione X, cuore di vetro, quindi è un cuore trasparente, perché se è di vetro si può vedere oltre. I Camaleonti, ci colleghiamo proprio con loro. Ti è piaciuta questa, cuore di vetro? Ed eravamo in onda, l'ha sentita. Ai ai ai ai ai ai.

Cuore di vetro, i Camaleonti, 1976, anno in cui presentarono questa canzone proprio al festival e arrivarono al decimo posto. Il testo esplora la vulnerabilità emotiva e la paura della perdita, queste sensazioni che fanno parte ancora oggi nel nostro quotidiano. Siamo giunti al termine, ringraziandovi sempre tutti che ci permettete di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri dispositivi cellulari, computer, anche Alexa, la nostra cara cugina con la quale spesso e volentieri usciamo e facciamo parte del vostro quotidiano. Vi ricordo gli prossimi appuntamenti dell'Admin Tour che avevo promesso prima, poi ci stavano per scappare. Allora, domenica Villar Perosa, giovedì 30 di luglio a Giaveno in piazza e poi il 2 di agosto in piazza Venaria, proprio la piazza prima del che porta, che se uno va dritto dritto dritto finisce proprio dentro alla reggia di Venaria. Queste prossime tappe, ma ne parleremo ancora domani, perché saremo nuovamente insieme con la Melodia Italiana per divertirci allegramente insieme. Ringraziamo il nostro Marco Sasso e concludiamo con l'Orchestra da Ballo Contemporanea, una canzone che è una fotografia scritta e interpretata da Mario Bellovino, che conclude quest'oggi il nostro viaggio. A domani e buona continuazione, mi raccomando, sempre radio liscio e sempre musica da ballo.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
2: C'è una cosa che non si può spiegare, è un segreto che nasce naturale. Non provarci, no, non lo puoi comprare, o ce l'hai o non ce l'hai, o

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Ind Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi, che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia. 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Rui

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora di buona musica con i grandi successi, i miti di ieri e di oggi. In apertura oggi Giuliano e i Baroni, due brani, Sarà, sarà, sarà e la più classica delle cumbie, Afrodite. Buon ascolto!

Era Goodbye My Love, Goodbye dalla voce di Lella Blu. Andiamo in Romagna? La storia di Romagna. Atomica 1964, una polca, e Souvenir di Romagna, che è un mix di canzoni che parlano di località della Romagna. Ascolteremo Gatteo al Mare, Milano Marittima, Cesenatico. Insomma, un putpourri di belle canzoni interpretate dall'orchestra La Storia di Romagna.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Dopo la storia di Romagna, Pietro Galassi con due tra i suoi più grandi successi. Eravamo in 19 e 7.

I miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. Ad interpretarci le prossime due, l'orchestra Marco e il Clan. Una rosa per te e a seguire Mi piace lei.

Era Marco e il Clan. Non ci spostiamo molto geograficamente parlando, andiamo in casa Rodigini, nel cuore delle donne, e non so come dirtelo.

Questi sono sempre i simpatici italiani, dove alterniamo brani di oggi e di ieri e alcune volte facciamo davvero un tuffo nel passato, come in questo caso con i prossimi due pezzi dell'orchestra Franco Bergamini, Mani in alto e Primo aprile. Buon ascolto!

E dopo questo omaggio all'orchestra Franco Bergamini siamo arrivati al termine anche oggi per la puntata dei I Simpatici Italiani. Chiudiamo in bellezza con l'orchestra Bagutti e uno dei più grandi successi, I Ragazzi della Terza Età. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi appuntamento a domani, sempre con la nostra ora insieme, sempre con I Simpatici Italiani. A domani!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta. Così, nella prima dichiarazione ufficiale, il neo ministro della difesa Kamara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. E ancora vittime sul campo: questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo. Si allunga la scia di femminicidi in Italia: 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio, l'ultimo caso quella di Carmela Bifano, la

0: Via del Popolo a Roma, gremita per il funerale di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche le due figlie Paola e Federica e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Teheran valuta la possibilità di portare la guerra anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. A rivelarlo il Financial Times, secondo cui le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro obiettivi militari americani. A rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, ma anche Cipro, dove sono presenti installazioni militari britanniche. Intanto nuovi sviluppi arrivano da Gaza. L'esercito israeliano ha disposto l'apertura di un'indagine penale sulla morte di Hinder Ayyab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa insieme ad alcuni familiari nel gennaio 2024, mentre si trovava all'interno di un'auto a Gaza City. E salgono a 9 le vittime di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City, 15 i feriti.
1: Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta. Così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate subito. E ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino Zelensky il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta il riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. La piaga dei femminicidi: salgono a 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Ancora forte l'eco per il caso in Veneto, dove la vittima aveva più volte denunciato l'ex. Nel Cosentino fermato il marito della 72enne trovata senza vita in un terreno di famiglia. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: In furia la polemica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara in provincia di Venezia dall'ex compagno che lei aveva denunciato e che era stato segnalato come violento anche da altre donne. Sotto shock la comunità di Colleferro, alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio in pensione di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate la gola alla moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Intanto il GIP di Bari ha deciso per la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito.
1: 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu, tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Ancora da accertare le cause dello schianto. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana in Kenya. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di 3B Meteo, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, dove cambiano le cose al nord e sulla Toscana settentrionale, per l'arrivo di correnti più fresche in quota oceanica che innescheranno temporali in giornata, da prima al nord-ovest e poi via via anche sul nord-est. Saranno temporali anche severi, con possibili grandinate e colpi di vento. Restanti zone del centro-sud ancora protette dall'alta pressione, giornata più soleggiata e molto molto calda. Dettagli maggiori sulle vostre località scaricando l'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: vent'anni fa, diciamo che c'era un'altra forma di rispetto tra colleghi e c'erano tantissimi locali. Il lavoro c'era, c'era veramente lavoro in quantità, non c'era il problema di dire dove metterò questo sabato, dove metterò questo venerdì. Erano talmente tanti i locali che il calendario, facevi così, era già a posto.
1: C'è da dire che vent'anni fa le orchestre di 7-8 elementi suonavano in un determinato modo, i trio suonavano da trio.
0: Sì, nei circoli, nei ristoranti, circoli. Sì.
1: E poi essendo in tre suonavi cose che potevi permetterti di suonare in tre. Ora con l'avvento della tecnologia, con l'uso dei computer in maniera veramente sconsiderata, un trio suona meglio di un'orchestra di 7-8 elementi che suona dal vivo, perché il trio mette le basi originali o addirittura va in giro in playback.
2: Certo, certo. Però guarda, io devo dire che quando penso alla vostra orchestra, l'orchestra appunto di Paolo Bagnasco, che voi fate delle serate che sono veramente uno spettacolo pieno di magia, di ballo, di canzoni, uniscono le tradizioni del passato con il liscio, con la modernità, senza poi perdere i valori fondanti, no, dell'orchestra. Vedere quella cosa lì non ha prezzo, non c'è tecnologia, non c'è che tenga, non c'è niente di... È un'altra cosa, e la gente, il pubblico lo apprezza.
0: Sì, non è vero che il pubblico è ignorante, perché tante volte si dice, ma chi se ne, tanto il pubblico non gliene frega niente, non capisce niente, che in giro vanno a far finta.
1: Non è vero.
0: E come se capiscono. Diciamo che cercano di accontentarsi, perché tanto sanno che magari in alcuni locali quello è, se voglio ballare così. Ma vi garantisco che il pubblico capisce benissimo tutto.
2: Infatti,
1: come quando uno va dal pasticcere che compra i biscotti fatti a mano, uno storto, uno dritto, tutti diversi uno dall'altro, o vai a comprare i biscotti a livello industriale. Lo so che alla fine
0: dice
1: il biscotto industriale, però effettivamente se tu guardi il gusto, la sostanza, sono due cose completamente diverse.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
1: E bimba se vuoi ballare, e bimba se vuoi sognare, bimba se vuoi volare, questo mambo fa per te.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora di buona musica con i grandi successi, i miti di ieri e di oggi. In apertura oggi Giuliano e i Baroni, due brani, Sarà, sarà, sarà e la più classica delle cumbie, Afrodite. Buon ascolto!

Era Goodbye My Love, Goodbye dalla voce di Lella Blu. Andiamo in Romagna? La storia di Romagna. Atomica 1964, una polca, e Souvenir di Romagna, che è un mix di canzoni che parlano di località della Romagna. Ascolteremo Gatteo al Mare, Milano Marittima, Cesenatico. Insomma, un putpourri di belle canzoni interpretate dall'orchestra La Storia di Romagna.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Dopo la storia di Romagna, Pietro Galassi con due tra i suoi più grandi successi. Eravamo in 19 e

i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. Ad interpretarci le prossime due, l'orchestra Marco e il Clan. Una rosa per te e a seguire Mi piace lei.

Era Marco e il Clan, non ci spostiamo molto geograficamente parlando, andiamo in casa Rodigini, nel cuore delle donne e non so come dirtelo.

Questi sempre i simpatici italiani, dove alterniamo brani di oggi e di ieri e alcune volte facciamo davvero un tuffo nel passato, come in questo caso con i prossimi due pezzi dell'orchestra Franco Bergamini, Mani in alto e Primo aprile. Buon ascolto!

E dopo questo omaggio all'orchestra Franco Bergamini siamo arrivati al termine anche oggi per la puntata dei I Simpatici Italiani. Chiudiamo in bellezza con l'orchestra Bagutti e uno dei più grandi successi, I Ragazzi della Terza Età. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi appuntamento a domani, sempre con la nostra ora insieme, sempre con I Simpatici Italiani. A domani!

0: sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

abbraccio grandissimo a tutti quanti voi, benvenuti alla Peschiera, dall'orchestra Francesco i Blue Dream. E allora vai che si parte, partiamo subito con le belle canzoni degli anni 70 al ritmo di cumbia. Vamos!